correndo un po' troppo. Facciamolo lento.

0: E di alta stagione.
1: Anche l'estate, assolutamente sì. Prego. Filippo,
2: buongiorno Adriana.
0: Buongiorno.
2: Sono Giuseppe della Costiera e quest'anno ahimè non farò nessun gancio. Perché fra un paio di settimane nascerà il nostro figlio e quindi abbiamo deciso che quest'anno non faremo niente per poi dedicarci a fare un'uscita in famiglia l'anno prossimo
1: un'uscita in famiglia.
0: Ma tu chiami dalla Costiera, però Costiera
1: già Amalfitana, perché sei già in vacanza. Luoghi comuni, quando sei a casa non sei mai in vacanza.
0: Non stacchi mai. Comunque non è che c'ha il mare tanto distante.
1: Sì,
0: immagino
1: puoi andare
0: che ce l'abbia
1: al mare, però insomma non sei proprio con la mente in vacanza.
3: Sì, ho Pippo Adriana, Michi Bad di Varese. Vacanze già fatte. Due settimane a giugno sono andato in Costa Azzurra in campeggio con la mia rullottina.
1: Ah, vedi?
3: Avrò speso tra tutto 2.000-2.500 euro.
1: 2.500 euro.
3: Calcola che il campeggio sei sui 600 euro. E il resto mangiare è tutta di noi, puttanate varie.
1: Sì, ma se avete già fatto, diteci la differenza. La domanda era anche... Notate differenze reali, cioè avete avvertito realmente che questi prezzi, come dicono le statistiche, i voli nazionali sono quasi triplicati, più 193%, le tariffe dei traghetti quasi raddoppiate, più 92%, le auto e carburanti e gasolio più 61%, benzina più 28%.
0: Ma lui li ha fatti a giugno, Costa Azzurra 2.600 euro, voglio dire, è comunque... rispetto ad agosto comunque ha risparmiato.
1: Peppino
0: credo
1: non ha notato perché ha il portafogli a mantice.
0: Ultimamente sì, Pippo.
1: Sì, di quelli che si aprono.
0: E non solo quello,
4: Ciao Pippo, ciao Adriana, sono Anna di Lodi. Allora, Anna, per me l'Italia è uno dei paesi più belli che c'è. Ha tutto di bello, mare, montagne, cucine. Non ha niente da invidiare a nessuno, però purtroppo ti parlo io per mia esperienza e sono una che deve fare le ferie in agosto perché la mia ditta chiude solo in agosto.
1: Bene.
4: All'estero si spende di meno, è vero.
0: Dipende
1: all'estero
0: dipende dove vai.
1: Dipende da dove vai sempre, no? Dove va Adriana si spende molto di più, ma ripetiamo, non paga lei. Andiamo avanti.
0: Olivia paga Pippo quest'anno. Pippo Pay. Sì. Intanto c'è Olivia Rodrigo con Drop Dead. I know.

sei made of Kiss Kiss, non perderti nulla della tua radio preferita. Radio Kiss Kiss. Segui i nostri profili social, Instagram, TikTok, Facebook e YouTube. Qualunque cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss

0: Bevi Coca-Cola e vinci un'estate iconica. Partecipa al concorso e vinci trolley, fotocamere, mini frigo Coca-Cola. E con l'estrazione finale una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle 7 città più iconiche del mondo Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
1: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. In pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.000 euro. Tanfis 8.99, TAEG 13.71, salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su fiat.it.

0: Buon vento! Adriana, San Benedetto del Tronto, l'altro giorno sono arrivati chicchi di grandine grossi quanto una palla da golf. E lì c'è in vacanza Fabrizio, buongiorno!
1: Ciao Fabrizio!
2: Buongiorno ragazzi, ma che bello!
0: Tu eri lì quando è arrivata la grandine enorme? Eri già a San Benedetto?
2: Ero a San Benedetto e dico che è stata una cosa che non ho mai visto nella mia vita.
0: Lo so, ma guarda che su queste cose qua, per chi dice no, il clima non è cambiato, questa è la testimonianza. Per esempio, io nella vita non ho mai visto dei chicchi di grandine così grande.
1: D'estate?
0: Così grandi.
1: O almeno d'estate, vero?
0: È vero?
2: No, mai visto ragazzi, io mi sono spaventato, veramente.
0: Ti sei spaventato? Pensa che uno va in vacanza e si fa, anche i miei amici erano in vacanza in Grecia, l'altro giorno c'è stato un vero e proprio uragano mentre erano in un ristorante e si sono molto spaventati, ma tornando...
1: Pensiamo però alle cose belle delle vacanze.
0: Alle cose belle delle vacanze.
1: Perché già ci stanno mettendo ansia con la storia che agosto, come ogni anno, vengono
0: sarà
1: fuori
0: rovente,
1: le notizie. Che...
0: Sarà rovente!
1: Che agosto, temporali, brutto tempo.
0: Ma
1: no,
0: che sarà rovente, 50 gradi. Arriveremo a 50 gradi ad agosto.
1: Pensiamo alle cose belle, alle vacanze che stai facendo a San Benedetto del Tronto. 15 giorni, giusto?
2: 15 meravigliosi giorni con i miei tre figli meravigliosi e mia moglie.
0: E tua moglie.
1: Quanto tempo prima hai prenotato, Fabrizio?
2: Allora, noi abbiamo avuto la grande fortuna di prendere l'appartamento ancora una decina di giorni, di anni fa, e allora abbiamo come punto di riferimento l'appartamento.
1: È di vostra proprietà?
0: No, hanno affittato l'appartamento.
1: Avete affittato, sì. Ok. Affittato.
2: Ecco, il prezzo fortunatamente è rimasto uguale, però il viaggio è stata una cosa abbastanza, diciamo, non pensavo di spendere così tanto.
0: Ma di benzina? Sei andato in auto, sì, ovviamente.
2: Sì, ragazzi, la benzina, sì. Io l'anno scorso, mi ricordo, il pieno era sulle 150 euro.
0: Mm-hmm. Sì.
2: Il mio pieno è stato di 216 euro.
0: Mamma mia. Mio, è aumentato a dismisura, quasi tra poco raddoppia. Tra poco raddoppia, se continuiamo così raddoppia.
1: Quindi, per quanto riguarda i costi, diciamo, del trasporto, quindi della benzina, sicuramente è aumentato, quasi del doppio.
2: Sì, è aumentato e anche l'autostrada è aumentata.
1: E anche l'autostrada. E invece il costo dell'appartamento rimasto invariato?
2: Quello è rimasto invariato, okay. Sì, il signore è stato un grandissimo.
0: Senti, se devi prendere l'auto in questi giorni per andare a fare un giro a San Benedetto, nei dintorni, a Pescara, che è lì vicino, dove noi abbiamo fatto il Kiss Kiss Way, queste città hanno di bello che tu scendi di casa e sei già sulla spiaggia, giusto?
2: Verissimo.
0: Sì, anche San Benedetto è così. Se devi fare un giro, ti poni il problema della benzina che costa tanto, o in vacanza almeno non ci pensi?
2: Io non ci penso. Ragazzi, la vita è troppo bella per pensare anche a questo.
1: Almeno questi 15 giorni.
0: Te la godi, chi se ne frega. No, perché io ho gente che non mangia per non andare a fare la cacca. Diciamo. Ce n'ho uno di fronte a me qua proprio. E quindi c'è, diciamo, questa tipologia di persone. Invece tu vai in vacanza e dici, sì, è vero che sono aumentati i prezzi, ma siamo in vacanza, godiamocela, giusto?
2: Sì, è vero, anche perché poi ci pistiamo dentro tutto l'anno, ragazzi.
0: Sì,
1: Fabri,
0: esatto.
1: Scusa, ma avevi un budget prestabilito oppure vai un po' a sensazione, a sentimento?
2: Allora, quest'anno ci siamo dati un budget che abbiamo purtroppo sforato.
1: Allora, questo è il quinto giorno di 15, però.
2: No, questo è il decimo giorno.
0: È il decimo giorno di 15, sono in 5.
1: Il decimo di
0: 15. Famiglia, sono 5 persone.
1: Ah, ok, avevo letto 5 di 15. Quindi è il decimo giorno già, ne mancano altri 5 di giorni.
0: E il budget è stato superato a che giorno? Al terzo giorno avete già superato il budget che avevate previsto per 15?
2: È Pippo, al quinto giorno.
0: Al quinto giorno sono già andati fuori budget. Vabbè, ma chi se ne frega, Fabrizio?
2: Ieri ci siamo dati alle olive ascolane e ci siamo dati alla bella vita.
0: Alla bella vita, ma bravo Fabrizio. Goditi la tua vacanza a San Benedetto del Tronto. Hai scelto l'Italia perché la scegli sempre, mi pare di capire, non perché non volevi, perché volevi risparmiare, giusto?
2: Ho scelto l'Italia perché i ragazzi, da quando sono diventati grandi, i prezzi degli aerei non te li regalano più.
0: Non
2: cioè, prima non pagavi i bambini, adesso li paghi.
0: Adesso li paghi.
1: Okay.
0: Adesso stiamo in Italia, anche al suo, perché comunque grazie mille.
1: Fabrizio, grazie, buona vacanza.
0: Ciao,
2: buona vita
0: a te. Buona
2: ciao,
0: giornata. Ciao.
3: Buongiorno Pippo, buongiorno Adriana.
1: Buongiorno.
3: Una settimana in Trentino, compreso treno e pernottamento e mezza pensione, tre persone, 2.000 euro.
0: 2.000 euro, tre persone?
1: Una settimana in Trentino.
0: Beh, non
1: vabbè,
0: è male,
1: dai,
0: però
1: non è male,
0: dai,
1: non è male, non è male.
4: Buongiorno Pippo e Adriana.
1: Buongiorno.
4: Vacanze già fatte, la prima di luglio. Siamo stati a Karpathos. Rapporto qualità prezzo e mare favoloso.
0: Favoloso, adoro.
1: Karpathos è in Grecia?
0: Dea.
1: Ok.
0: Dea, lei non tu, lei subito si sente Dea.
1: Pippo, quando dici Dea mi sento allora, chiamata in causa.
0: Ricordiamo,
1: perdonami,
0: che anche il micragnoso Pica farà le vacanze, ma c'ha la micragna.
5: Buongiorno, allora sono Chiara da Napoli.
0: Ciao Chiara.
5: Volevo
0: buongiorno
5: dirvi, l'anno scorso sono andata in Calabria e quest'anno volevo tornare. Ma il costo era aumentato di 500 euro, quindi 2 settimane 2500 euro.
1: Okay.
5: Mentre
0: vedi,
5: con 2000 euro siamo andati 11 giorni a Sharm el Sheikh, all inclusive, compreso di aereo 2000 euro.
0: Vedi?
1: Ah, ok, a Sharm.
0: All inclusive.
1: Sì, sì.
0: Con una temperatura di 800 gradi.
1: Guarda,
0: a Sharm
1: ci sono stata sempre ad agosto. In realtà nell'ultimo periodo non si può fare più.
0: Non si può fare,
1: no,
0: fa troppo
1: caldo.
0: Secondo
1: me ad agosto fa troppo caldo,
0: troppo caldo.
1: Buongiorno, rispetto
6: Pippo,
1: a qualche
6: buongiorno
1: anno fa.
6: Adriana, io fortunatamente ho una moglie greca, quindi ho la fortuna di andare in Grecia e pagare soltanto il volo. Comunque un esempio pratico e veloce, in Grecia la maggior parte delle spiagge, a parte le spiagge più rinomate tipo Santorini e Mykonos,
1: sì,
6: però ad Atene o lì nella zona limitrofe non si paga l'ombrellone e il lettino, si paga solo quello che si consuma, hai il lettino, ombrellone tutto il giorno, sei servito e riverito. Al contrario dell'Italia, che penso che possa dove costa meno l'ombrellone, il lettino costa meno 40-50 euro al giorno, quindi
1: più o meno
6: è una notevole differenza. Schissa a tutti, ciao.
1: Okay,
0: sì, anche
1: ciao.
0: La Grecia, in alcuni luoghi della Grecia, perché ci sono posti tipo Mykonos che costano 8 volte l'Italia.
1: Beh, lui l'ha detto, anche Santorini.
0: Sì,
1: un
0: sì,
1: po',
0: sì, alcuni posti della Grecia puoi ancora trovare dei prezzi estremamente convenienti.
1: Intanto su Radio Kiss Kiss, come sempre, c'è la musica più bella. Questo pezzo è meraviglioso di Rihanna, si chiama Don't Stop the Music.

0: Diana è tornata Don't Stop the Music dal 2007.
1: Eh sì. No, io spero sempre di rivedere, di riascoltare Rihanna nuovamente.
0: Ma la riascolterà.
1: A parte che adesso si è dedicata alla maternità, ma anche al suo business.
0: Certo.
1: Che riguarda la cosmesi. Ed è lì che ha fatto più soldi che nella musica.

Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.

0: Mamma mia, ragazzi, povera. La caduta dal palco è una cosa che fa molto male. Io ci sono passato. Mamma mia, chi se lo dimentica?
1: Era
0: in provincia di Benevento, magari molti se lo ricorderanno tra quelli che ci ascoltano. Ero lì sulla console, stavo saltando, improvvisamente salta una pedana del una di quelle.
1: Sei sprofondato o sei caduto?
0: Di di legno, no, sono sprofondato.
1: Sei sprofondato.
0: Ma un dolore, ragazzi, che non posso dimenticare.
1: Mamma,
0: poi
1: cosa hai fatto? Ricoverato in pronto soccorso.
0: Sì, okay. Solito iter, pronto soccorso, eccetera, eccetera, salvo per miracolo.
1: Va bene, anche Noemi, diciamo, se l'è cavata abbastanza bene e quindi noi le auguriamo una pronta guarigione, anche perché ne avrà per 4 settimane, quindi il suo tour è stato annullato.
0: Adriana si chiama Michelle Handley, questa signora che nel 2001 era scomparsa, aveva lasciato nello sconforto il marito e i figli di 19, 14 e 7 anni, accadeva in Virginia e... nel confine tra la Virginia e la Carolina del Nord negli Stati Uniti. Donna sparisce, va a fare la spesa, non torna più a casa. Pochi giorni fa
1: è stata ritrovata.
0: È stata ritrovata con una nuova casa, una nuova vita. Lei in realtà è andata a rifarsi una nuova vita. È sparita per un po', poi è tornata, si è fatta la casa nuova, eccetera, eccetera. E non vuole essere più disturbata dalla sua vecchia vita.
1: Ha detto alla polizia: oh, questa è una scelta consapevole.
0: Tu
1: sono
0: a chi
1: uscita...
0: aspetti ad andartene a farti una nuova vita
1: in
0: e sparire?
1: In realtà loro sperano che io me la faccia la nuova vita. La famiglia, capito?
0: La tua famiglia, brava.
1: Quando mio figlio si arrabbia dice: non tornare più, stai in tour.
0: È stato un allontanamento.
1: Sta in tour.
0: Ah, così dice.
1: Sta in tour. Che voglio stare con papà.
0: Ah, vedi?
1: Capito? Perché io sono la rompiscatole della famiglia.
0: È vero. Allora.
1: Va bene, comunque la signora è come quando dici: vado a comprare le sigarette e non torna più. La signora ha fatto questa scelta.
0: Mamma mia.
1: E niente, adesso sta bene, ma immagino
0: ci
1: che
0: vuole anche un bel
1: coraggio, siamo fatti una nuova vita.
0: Ci vuole un bel coraggio. A volte io l'ho pensato questa cosa, lo sai? Da sempre.
1: Quando
0: sempre
1: la pensato. Fai?
0: No, improvvisamente mi piacerebbe sparire e poi riapparire in un altro luogo, in un'altra cosa, lontano da tutti.
1: Oppure far prendere uno spavento a qualcuno.
0: No, questo mi spiacerebbe.
1: Questo è brutto.
0: Questo mi spiacerebbe.
1: Questo è brutto. Però cioè, tipo sparire per un.
0: Sai quanti in questo momento che stanno ascoltando la radio stanno pensando: però la signora tutto sommato non ha fatto una cazzata,
1: oddio,
0: che se n'è andata così a fare la spesa e poi un cambio di vita totale. Io per esempio Pica, no, lo vedi oggi, ce l'abbiamo di fronte, lui è uscito una mattina dalla radio e non era così, io oggi non l'avrei riconosciuto, bastavano due capelli, diciamo due ciuffetti davanti, sarebbe stata un'altra persona. È tornato col baffetto, con gli occhiali alla moda.
1: Siamo sempre nell'era del glow up, Pippo.
0: Sì,
1: glow
0: sì,
1: up.
0: Sì, sì, sì, sì.
1: Che si porta tanto. Cioè, l'abbellimento di una persona.
0: È vero.
1: Tu, Pippo?
0: Si porta quando... l'abbellimento, ma non credo che nel suo caso sia riuscito.
2: Posso quando vedremo il tuo glow up, Pippo?
0: Il mio glow up è tutti i giorni, da sempre. Che simpatia, ragazzi.
1: Che simpatia.
0: Andiamo avanti, va.
1: Volevo fare la battuta.
0: Arriva Ed Sheeran con Shape of You dal 2017. Bello.

0: of You.
1: I'm in love with Shape of You, la canzone di Ed Sheeran su Radio Kiss Kiss. Sono le 7:48 minuti e ai noi arriva l'oroscopo.
2: Il tanto atteso appuntamento con le stelle.
1: Le stelle, l'appuntamento, ricordiamo che Adriana dà appuntamento alle stelle ogni giorno a quest'ora, loro non si presentano mai, quindi lei arrangia un oroscopo così.
2: Pippo, anche tu hai bisogno di consultare le stelle un po'
1: sì,
2: più spesso.
1: Sì, sì, sì. Oh, va bene.
2: Perché le stelle ti parlano ogni momento, ogni minuto.
1: E che hanno da dire?
2: Sei
1: le
2: tu
1: stelle.
2: Che non capisci e non afferri al volo.
1: Sigla,
2: allora,
1: prego.
2: Andiamo.
3: Oroscopetro. Oroscopetro. Le stelle parlano. Tu capisci quello che vuoi.
2: Capite quello che volete, cari pesciolini.
1: Bene.
2: Oggi parliamo ai pesci.
1: Ah, okay? Veramente?
2: Prego. L'ultimo segno dello zodiaco, quello sempre
1: Adriana.
2: Un po' sospeso tra la realtà e il sogno.
4: Sì, sì.
2: Sono
4: sì.
2: proprio i pesci.
1: Tuo marito
2: così.
1: È dei pesci, giusto?
2: Sì, è dei pesci. Prego. Anche mio figlio. Allora, al lavoro diamo un punteggio di 7 su 10.
1: Vedi?
2: Siete pieni di idee, ma ogni
1: anche
2: tanto.
1: Anche tuo padre dei pesci.
2: Anche mio padre dei pesci.
1: Tutta la famiglia,
2: tutti,
1: cioè,
2: i pesci.
1: Tutti i pesci intorno.
2: Sì, tutti i pesci.
1: Incredibile.
2: Allora, siete pieni di idee, ma ogni tanto vivete più nei vostri film che nella realtà. E questa è proprio una caratteristica centrale del segno. Questa settimana però provate a consegnare i progetti prima di immaginare il discorso per il premio, quindi andateci piano con i vostri sogni. Va bene sognare, ma ogni tanto bisogna attenersi al principio di realtà. Amore e sesso non riscontro, ma comunque diamo un punteggio di 9 su 10.
1: 9 su 10,
2: ecco.
1: Questo è un voto personale che Adriana dà a suo marito per
2: no.
1: le evoluzioni di stanotte. Mi è piaciuto moltissimo il momento, quel brano, quel pezzo, quel passaggio in cui mi hai raccontato che tu eri sulla lavatrice.
2: Sì.
1: Che faceva la centrifuga.
2: Sì, molto faceva la centrifuga, si sposta
1: molto
2: per
1: bello. Sì,
2: ieri
1: sì,
2: mi
1: sì.
2: ha detto: o sei al lavoro e ti vedo in TV, o
1: sei
2: vedo
1: sulla centrifuga.
2: No, o ti vedo dormire. Insomma, quindi immaginate quanto alle stelle vadano, diciamo, vada questa sfera. Allora, il romanticismo è alle stelle e l'attività sudombelicale pure. Fatta eccezione, insomma, di il popi popi è favorito, ma voi rischiate di innamorarvi solo perché qualcuno vi ha detto hai dei begli occhi, quindi cari pesciolini andateci piano.
1: Credo che proprio a proposito Anna Chiara in questo momento avrebbe bisogno di un bel pesci.
2: Vedi?
1: Sì.
2: Allora, Anna Chiara, devi cercare in questo segno zodiacale.
1: Sì.
2: Soldi, Renata. 6 su 10. Occhio agli acquisti d'impulso. Siete capaci di comprare una lampada che cambia colore solo perché vi ha trasmesso un'emozione. Consiglio della settimana: sogna quanto vuoi, caro pesciolino, ma ogni tanto torna sulla terra. Almeno il tempo di controllare il saldo del conto.
1: Vedi?
2: Ovviamente, cari pesci, datemi il vostro feedback. Se avete parenti, amici, compagno o moglie, eccetera, eccetera.
1: Mi siete riconosciuti dell'oroscopo di Adriana? Intanto abbiamo scoperto che Anna Chiara soffre in questo momento proprio la mancanza di un pesci. Quindi,
2: sì,
1: c'è in giro un pesci libero, possiamo, diciamo, in qualche modo
2: esatto,
1: sistemarlo.
2: Fatevi avanti,
1: sì,
2: ok?
1: Esatto.
2: Quelli nati tra febbraio e marzo.
1: Tu non la soffri, ce l'hai.
2: No, ce ne ho tre.
1: Esatto, va bene.
2: Andiamo avanti, grazie.
3: Oroscopetro. Oroscopetro. Tutti i giorni nel Pippo Pelo Show.
1: Ma che battute di bassa lega.
2: Ma
1: andiamo avanti.
2: C'è
1: allora,
2: terra proprio.
1: Mamma
2: siamo.
1: Mia. Allora, 347-490-0042. Abbiamo ancora tante cose da fare insieme perché arriverà una seconda ora del Pippo Pelo Show. Ma prima arriva una canzone di un artista che ha una voce stupenda. Questa è del 1999.
2: Ed è il nostro History Kiss, il nostro viaggio, come sempre, attraverso la musica più bella del passato. Ed è in arrivo lei, la grande Celine Dion, e questa è That's the Way It Is.

0: fatto epoca su Radio Kiss Kiss e Tempo di News. Allora, buongiorno a tutti. Adriana, sai che da qualche tempo abbiamo ripreso a fare gli scherzi al mattino nel Pippo Pelo Show e quindi c'è sempre bisogno del gancio per fare lo scherzo. Quindi, cari amici, mandateci un messaggio al 347-490-0042, lasciate il vostro nome della vittima dello scherzo, che probabilmente, anzi evidentemente, dovrà essere una persona che non ci ascolta, no? Quindi una mamma, una zia, una nonna, insomma, un
1: quindi
0: papà, un
1: nonno. Quindi mi raccomando, segnalateci una persona a cui fare uno scherzo.
0: Segnalatevi adesso, mandate i messaggi 347-490-0042. Se volete fare uno scherzo a qualcuno, ci dite anche che tipo di scherzo volete fare.
1: E ci penserà Falcan!
0: Ci pensa l'avvocato Falcan!
1: Fare gli scherzi!
0: Anna Chiara, te lo faccio lo scherzo, non ti preoccupare. Anna Chiara vuole lo scherzetto.
1: Vuole lo scherzetto,
0: lo faccio.
1: Allora, la doccia gelida, lo sai, proprio gelida, al mattino stimolerebbe tutta una serie di benefici al nostro corpo.
0: Che poi quando diciamo una cosa non va bene si dice è stata una doccia fredda, invece la doccia fredda a me mi procura un'estasi. Allora, quando mi
1: la fai fredda?
0: Quando mi metto sotto l'acqua con, con l'acqua fredda ghiacciata che mi arriva in faccia.
1: Ma dove? Sulla
0: io
1: spiaggia?
0: Io perdo i sensi, anche
1: a casa,
0: sia in spiaggia che a casa.
1: Perdi i sensi?
0: Lo faccio apposta. Prova a farlo. Metti l'acqua ghiacciata così sotto la doccia e qualche istante perdi i sensi.
1: Perdi i sensi e gli si può fare tutto il popi popi del mondo.
0: Adriana, finisci con questo popi popi che una volta che qualche volta ti succederà qualcosa che non ti aspetti.
1: No, secondo me quest'estate in spiaggia arriveranno donne a farti il popi popi.
0: Già me lo fanno per strada.
1: Hai capito?
0: Ma già me lo dicono. Ogni tanto qualche gentile signora mi fa...
1: Come dice? Scusi,
0: mi diverto
1: signor
0: troppo
1: pelo.
0: Quando Adriana ti fa popi popi. Te lo posso fare pure io?
1: Non avevo dubbi.
0: Va bene.
1: Allora, comunque sappiamo che la doccia gelida fa bene. In realtà ci sono arrivate tante persone nell'ultimo periodo, da quando sappiamo anche la crioterapia.
0: Dammi
1: cioè
0: un po' d'acqua,
1: quando ti immergi nei cubetti di ghiaccio, lo fa sempre Cristiano Ronaldo.
0: Sì.
1: Cioè, se così figo e tonico, è anche merito del ghiaccio.
0: Adesso tutti si metteranno nei cubetti di ghiaccio. Dai.
1: Aspetta.
0: È fredda, guarda come è fredda. Stai ferma! Smettila! Allora,
1: è un piccolo popi popi perché stamattina il mio abbigliamento
0: non ti permette,
1: non mi consente di saltellare.
0: Ok,
1: hai capito?
0: Se no se ne cadono i pantaloni. Allora, mi è arrivata l'acqua fredda in faccia. Sono in estasi.
1: È in estasi. Voi la doccia intanto la fate al mattino o alla sera? E d'estate la fate calda o fredda? Cioè calda, tiepida oppure
0: tiepida,
1: fresca?
0: Tiepida con qualche minuto fredda ghiacciata.
1: Dopo che è rassodante.
0: È rassodato, infatti è un rassodato. Com'era il popi popi? Era rassodato.
1: Bello tosto.
0: Sì.
1: Bello tosto.
0: E pensa che hai toccato solo i fianchi.
1: Figuriamoci.
0: Andiamo avanti.
1: Poi per il resto invece. Aspetta, la rifacciamo. Per il resto invece.
2: È mosso.
1: Ecco qua. Tempismo perfetto.
0: Ti ricordi quando Pica era veloce, pensava le cose, le faceva?
1: Dai, andiamo sotto la doccia.

0: Ah, che bella canzone!
1: Grazie al nostro ascoltatore che ce l'ha canticchiata sotto la doccia dal 1977, pensate. Arriva Lucio Battisti con Sì, viaggiare.
0: Io sono ancora in estasi.

0: bellezza di questa canzone di Lucio Battisti, Si viaggiare. Eravamo nel 1977 e abbiamo fatto un bel regalo agli ascoltatori, ai fans di Lucio Battisti, che sono in ogni dove, anche nel nostro paese, da sempre, non mancano.
1: Allora,
0: mai.
1: Sì, infatti, anche perché questa è la musica scelta da voi. Pippo, abbiamo un messaggio e dopo parte il dissing. Prego.
2: Adriana, hai scelto Ilenia. Tu stessa l'abbigliamento. Se non volevi essere in difficoltà nei movimenti, avresti messo qualcosa di un pochino più accollato. Un pochino più accollato.
1: Ok, ecco,
0: esattamente.
1: Okay.
0: Allora, Ilenia, come al solito, ha da dire sul tuo abbigliamento di scinto e un po', a suo dire, volgare. Anzi,
1: volgare.
0: Direi più che un po' estremamente volgare.
1: Yo, yo, yo!

0: troppa teoria. Tu col maglioncino, anche ad agosto inoltrato, io con 2 centimetri di stoffa e il sole assicurato. Dici, così non si va in giro con l'aria da maestra. Io entro, sorrido e si apre pure la finestra.
1: Questa è pazza. Cosa sia? Che stavi dicendo?

Attenzione! Con Radio Kiss Kiss voli al Pascià di Ibiza per il closing party di Gordo. È iniziata la caccia al codice loco. Ascolta Radio Kiss Kiss per scoprire gli elementi segreti del codice.

0: Il Napoli continua la preparazione estiva e torna in campo per la seconda amichevole. Gli azzurri affrontano la Carrarese domenica 26 luglio alle ore 18 in un altro importante test verso la stagione del centenario. Non perdere neanche un minuto del Napoli di Mister Allegri. La partita è in diretta pay per view su DAZN, Sky Prima Fila e One Football. Il nuovo Napoli continua a prendere forma. Seguilo dal primo all'ultimo minuto.
1: Kiss, kiss. Convenienza? Ma vai da Conad.
2: Via, via.
1: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, vaschetta di gelato Conad da un chilo, gusti vari, a 3,79€. Scopri di più su conad.it.
3: Kiss, kiss. Afte.
4: Ne soffro da quando ero piccola.
5: Sono molteplici le cause della formazione delle afte. Curasept Afte Rapid permette una guarigione rapida, grazie all'effetto barriera sui tessuti colpiti.
4: Un aiuto per tornare a sorridere.
5: Curasept Afte Rapid. Rapido il sollievo.
4: Rapida la guarigione.
5: Sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d'uso.
6: Yes, yes. Quando è...
7: pesca.
6: È la colazione. Quando è...
8: alla pera.
6: È ricreazione. Yoga. Un sacco di frutta in un succo di frutta. Perfetto in ogni situazione. Perché quando è vita, è yoga. Yoga. Molto più che buono.
7: Kiss, kiss.
9: Ci sono cose che vorresti tornassero.
10: Come le vacanze.
9: O un bel vantaggio.
10: Esatto. Passa Enel e il primo mese il prezzo luce è gratis. Anche il secondo anno. Chiama il 140 o passa nei negozi Enel. Offerta mese light di Enel Energia. Mese di prezzo luce gratis e riconosciuto ogni 12 mesi di permanenza per 2 anni. Condizioni fino al 28 luglio 2026. Altre informazioni in negozio e su enel.it.
11: Yes, yes. Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.

0: kiss.
1: E se potessi ritrovare il rito della moka in un gesto? Con le nuove capsule Lavazza Moka Style, compatibili con macchine Nespresso Original, ritrovi il piacere autentico della moka e il suo carattere iconico. Un gusto da riscoprire. Lavazza Moka Style. Tutto il gusto della moka in un gesto. Scopri la gamma completa di capsule compatibili con macchine Nespresso Original e lasciati avvolgere dal piacere del caffè Lavazza. Lavazza non è affiliata né promossa o sponsorizzata da Nespresso.
0: Kiss, kiss.
1: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 70% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
0: Kiss, kiss.
2: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte. Come birra Peroni da 0,75 a 99 centesimi. E con le mega offerte Coca-Cola, Fanta o Sprite in lattina da mezzo litro in promo 3x2 a 2,10 euro. Lidl, vale davvero. Kiss, kiss.

0: Anita. Anita.
1: Sì, sì, li ho visti in tour insieme ed era il momento che aspettavamo.
0: È molta estate, no? Molto, fa molta, molto, molto,
1: molto
0: estate.
1: Molto. Allora... E a proposito d'estate, Pippo, un po' non ci allontaniamo troppo dai flirt sul posto di lavoro, ma andiamo nella sfera delle amicizie, quelle tra uomo e donna. Mm. Lo sai che se io ti considero amico...
0: Sì.
1: No, tu potresti non considerarmi tale e sopravvalutare la nostra amicizia.
0: Assolutamente
1: gli
0: sì.
1: Gli uomini tendono a sopravvalutare sempre l'interesse delle loro amiche.
0: Sì, è vero.
1: Ma perché? Ma perché ci avete sto cervello, sti neuroni?
0: È perché, diciamo...
1: siamo amici, la regola dell'amico non, esiste.
0: Non è un problema di neuroni, è un problema di ormoni.
1: È un problema di ormoni.
0: Dipende dalla quantità di ormoni espressi per ogni amicizia.
1: Anche un po' di autocontrollo, ci vuole l'autocontrollo, arriva dal cervello, dalla mente.
0: Ma siamo animali, in fondo siamo animali, Adriana.
1: Allora,
0: tu sei molto animalier.
1: No, stamattina non tanto.
0: Non tanto, sì.
1: Sexual over perception bias. Il bias, aspetta, ve lo dico in italiano. Il bias, perché noi prendiamo sempre in prestito, insomma, questi termini.
2: Che parete?
0: Esattamente.
1: Siamo parenti.
0: Quindi che puoi dire con il questo
1: bias di no, il bias di sovrastima sessuale, cioè sopravvalutano praticamente anche una carezza. Magari io te la faccio
0: così,
1: senza nessun secondo
0: nessun
1: fine,
0: interesse.
1: Senza nessun altro scopo, e invece tu però forse.
0: Però io credo che noi uomini siamo un po' più rispettosi dell'amicizia di voi donne. L'amicizia proprio se nasce l'amicizia la rispettiamo.
1: Ma
0: secondo
1: non
0: me
1: è vero.
3: Forse sì, è il contrario,
1: è il
0: ma
1: contrario.
0: Perché non nasce un'amicizia lì? Quella non è un'amicizia, quella è un'attrazione, è diverso. Voi state parlando dell'attrazione, cioè del fatto che tu puoi essere una donna attraente, tu o chiunque altra può essere attraente e magari fa la carezza alla persona sbagliata che non è un tuo amico. Ma se è un tuo amico, e tu ce l'hai anche degli amici,
1: tre amici,
0: no?
1: Maschi, sì, storici, con i quali non c'è mai stata nessuna tensione sessuale.
0: E parliamo così chiaramente di questa cosa, perché spesso poi le donne sono amiche di uomini omosessuali, cioè mm-hmm. che
1: no, sono eterosessuali,
0: che hanno, diciamo, tendenzialmente scelgono partner del proprio mm-hmm. sesso, mentre invece qui stiamo parlando di amicizia tra uomo e donna, e uomo e donna quando, diciamo, le due persone sono
1: entrambi eterosessuali
0: che ipoteticamente potrebbero essere attratti dall'amica o dall'amico.
1: Sì, parliamo di persone attratte dal sesso opposto. Allora, la prima domanda che vi facciamo è: sinceramente, avete un amico? Se sei uomo, hai un'amica donna? Se sei donna, hai un amico uomo? 347-490-0042. E poi, soprattutto, se vostra moglie ha un amico, voi lo sapete? Se vostro marito ha un'amica, voi la conoscete?
0: Sì, sì, Adriana l'altro giorno ha detto
1: No,
0: io tranquillamente se esco con un amico, Luca non mi dice niente. E io gli ho chiesto, un amico eterosessuale? Sì, sì, non mi... E se Luca esce con un'amica eterosessuale? Ah no, non esiste.
1: Ma vuole tornare senza le gambine a casa?
0: Vedi, esattamente. Quindi
1: no, ma
0: di che
1: aspetta.
0: Cosa stiamo... Ma di che
1: lui mi
0: parlando?
1: Ha già incontrata che avevo questi amici e che quindi sono diventati amici anche suoi.
0: Ma non c'entra.

0: rapporto.
1: In realtà è vero.
0: Vabbè, anche tu c'hai le amiche. Tu hai un sacco di amiche.
1: Sì.
0: Con le quali non hai mai avuto un, verso le quali non hai mai avuto attrazione sessuale.
1: Però è difficile che io vada a mangiare una pizza da solo con la moglie di un mio amico.
0: No, non parliamo di moglie di amici. Esatto. No, amiche tue, non moglie di amici.
1: Però tu, allora,
0: no.
1: Con i miei amici vado a mangiare la pizza e la moglie magari sta a casa con altre amiche, eccetera, eccetera. Però le mogli non vengono a mangiare la pizza con me. Hai capito?
0: No, non stiamo parlando delle mogli, stiamo parlando delle tue amiche. Tu vai spesso a cena con le amiche.
1: Ma amiche che non sono sposate, che non. Quindi che hanno. C'entra questo. C'entra questo.
0: Ma non c'entra lo status, c'entra se è un'amica con la quale.
1: Ma se escono due persone single da sole, è normale, ci può stare che escano perché sono amici e non hanno nessun tipo di attrazione.
0: Perché sono amiche, basta, esatto. Questo volevo dire. Hai delle amiche con le quali non hai nessun affair sentimentale o sessuale. Ma sentiamo cosa ci stanno dicendo.
2: L'amicizia tra uomo e donna
0: non esiste. Ma non è vero.
2: Ma non esiste proprio. O
0: non
2: sono
0: è
2: amici
0: vero.
2: Di proprio infanzia, che allora ci cresci insieme, c'è un tipo di rapporto. Oppure un'amicizia che nasce da oggi e domani tra uomo e donna non esiste, perché l'uomo ha sempre un secondo fino, cioè portarti a letto.
1: Adriana, questo vale anche
0: è di
1: per
0: questa
1: te.
0: Teoria.
3: Io ho un'amica storica che poi è diventata amica anche della mia fidanzata, con la quale insomma faccio di tutto, nel senso che vado alle terme, vado in vacanza.
0: Ok.
3: E non c'è mai stato nessun tipo di problema con la mia fidanzata.
1: Non c'è
3: ciao,
1: mai stato
3: Lorenzo
1: problema.
3: Da Novi.
1: Ciao Lorenzo, ma è stato un problema con la sua fidanzata.
0: Però è un'amica storica che
1: però
0: conosce perfettamente la sua
1: Luca
0: fidanzata.
1: Se Luca avesse un'amica storica eterosessuale.
0: Ma ce l'ha l'amica storica.
1: Se esce una volta in più cominci a infastidirti.
0: Però la regola è che deve essere. No, non lo posso dire perché faccio la radio, non lo posso dire.
1: Che vuoi dire? Deve essere più brutta di te?
0: No, non il paragone con me. Non deve essere avvenente.
1: Non deve essere avvenente. Beh, se è una che mette, che ne so, minigonne con un fisico statuario,
0: tizze
1: importanti, Luca non può uscire con la mia. No.
0: Non può averla la mia.
1: Ma che significa?
4: Buongiorno Pippo, buongiorno Adriana, sono Valeria da Napoli.
1: Ciao Valeria.
4: Ce l'ho un amico, è il mio migliore amico, però è anche il mio compagno.
0: No. Questo non.
1: Ma cosa ha detto alla fine?
0: Ma era sempre lei? Aspetta, sì. Ma la fai
5: ciao
0: sentire?
5: Ragazzi, buongiorno,
0: no.
5: Sergio.
0: Però non vale
5: avete
0: questo,
5: ragione
0: .
5: Entrambi. Perché se c'è una vera, vera amicizia, che sia una donna l'amica, che sia un uomo, è un'amicizia e basta. Io ho avuto un'amica in passato, era come
1: una
5: sorella.
1: Avuto.
5: Ma eravamo assieme 24 ore al giorno, non è mai successo niente. Poi una domenica, non so per quale motivo, ci siamo trovati praticamente a letto ed è finita completamente. Cioè io l'ho rivista dopo 9-10 anni perché abbiamo cambiato paese e questa praticamente ha fatto finta di non, io l'ho salutata, ha fatto finta di non conoscermi.
1: Vedi, no, addirittura ha cambiato
5: ecco
1: paese.
5: Perché dico, come ha ragione Pippo, se nasce veramente una vera amicizia, che sia uomo che sia donna, non cambia niente. Amicizia. Punto e basta.
1: Amicizia, punto e basta.
0: Appunto. Non bisogna mai poi farsi prendere da altri istinti. Va bene, allora anche Marco dice: io avevo un'amica e sembrava tutto tranquillo quando poi ho iniziato a provare attrazione verso di lei. Sono fatto avanti, ho avuto un bel due di picche. Finita l'amicizia, mai avuta la relazione con lei.
1: E mai avuto un'amica, perché non ne puoi avere.

0: pomeriggio, mentre ero in Calabria, a Praia Mare, perché sono andato un attimo in Calabria.
1: Fai pazzo in giro per l'Italia!
0: Pensavo, sì? Ma non dovevano cambiare le temperature, l'Italia intera doveva, diciamo, godere di questo fresco. Ma quale fresco? Faceva un cazzo di caldo ieri, ragazzi, che si moriva.
1: La costiera amalfitana non la puoi portare a Milano. Esatto. E quindi l'Italia è divisa in due, ma ovviamente lo chiediamo ai nostri amici del meteo.it. Giustamente, ma queste temperature aumenteranno ancora di più? Saliranno? Mamma, come sarà il weekend previsto in tutta Italia?
0: Ieri sera a Salerno c'erano alle 11:30 29 gradi e mezzo.
1: Faceva ancora molto caldo.
0: È arrivato
1: caldo.
0: Il fresco, sì.
1: Buongiorno agli amici del meteo.it.
2: Un saluto agli amici di Radio Kiss Kiss. Giornata piuttosto soleggiata sull'Italia, con caldo gradevole senza eccessi. In mattinata dominio del sole, specie sulle regioni centro-settentrionali, dove i cieli risulteranno spesso sereni. Qualche nube in più al sud, con isolati piovaschi. Nel pomeriggio qualche acquazzone sparso ancora sulle regioni meridionali, tra l'altro abbastanza isolato. Al centro-nord splenderà il sole praticamente ovunque, massime tra 27 e 32 al nord, tra 24 e 35 al centro, tra 24 e 37 al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Da Lorenzo Tedici, kiss kiss a tutti!
3: Radio Kiss Kiss diventa ancora più tua! È arrivata la nuova app ufficiale! Ascolti la diretta, ricevi le notifiche in tempo reale e puoi anche guardarci live con la diretta TV. Ovunque sei. Scaricala e porta Radio Kiss Kiss sempre con te.
4: Convenienza? Ma vai da Conad. Via, via. Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, prosciutto cotto alta qualità Conad senza polifosfati aggiunti da 120 grammi a 1,79 euro. Scopri di più su conad.it.
5: Kiss Kiss. Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company. Kiss, kiss. Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
6: Scialla, c'è Skoda!
5: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
6: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
5: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: Kiss, kiss! Deghi arredare il tuo giardino?
5: Deghi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
6: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
5: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
7: E non deghi aspettare, perché sono in pronta consegna.
5: E deghi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi.
6: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
5: Deghi provare.
6: Deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
8: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxibon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxibon pistacchio. È irresistibile. È Maxibon!
5: Alla COP 40% di sconto su tutte le pesche e nettarine. Conviene al tuo portafogli.
9: E alla mia voglia di fresche. Ehi, non intendevo un gavettone.
5: Solo alla COP. Conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 23 al 26 luglio. La COP sei tu.

0: La canzone Runaway, ascoltata qui su Radio Kiss Kiss, dove adesso sentiamo al telefono
1: Giovanni. Ciao Giovanni.
0: Ciao Giovanni.
2: Ciao Adriana, ciao Pippo.
1: Buongiorno.
2: Buongiorno, buon venerdì a tutti e a tutto Radio Kiss Kiss.
1: Allora, caro Giovanni, oggi e Pippo parliamo come due gemellini.
0: Paolo e Chiara, all'unisono.
1: Dovremmo toccarci il nasino quando diciamo.
0: No, volevo toccarci un'altra cosa.
1: Dopo ti faccio il popi popi come si deve.
0: Ti faccio vedere io il popi.
1: Senti Giovanni, raccontaci questa tua teoria abbastanza singolare, ma sicuramente condivisa da tanti uomini. Prego.
2: Sì, sicuramente. Allora, non sono piccolino, diciamo sono quasi alla soglia dei 50 anni, quindi
1: vabbè, un uomo d'esperienza.
2: Ce l'abbiamo. Allora, per me la mia teoria, sì. Adriana, quello che tu dici, che hai tutti quei amici.
1: No, tre. Tre amici.
0: Allora, tu dici che Adriana se li è fatti questi amici prima di diventare amici.
2: Allora, può essere tu amico di una donna.
0: Sì, è vero.
2: Che non c'è nessun tipo di rapporto se tu alla donna non piaci o la donna a te non piace. Cioè, una cosa reciproca. Io c'ho due carissime mie amiche, mm-hmm. alla base di questo buon rapporto, ma sono strettissime, è stato un rapporto che noi abbiamo avuto.
0: Quindi tu stai dicendo che per esempio Mino, l'amico di Adriana, che
1: ciao Mino,
0: diciamo,
1: amici da 30 anni,
0: amico da 30 anni, Adriana dice di frequentare eccetera eccetera, stai dicendo che Mino è un cesso, quindi per questo Adriana non prova nessuna attrazione,
1: non è un adone.
2: Perfetto. O perché Adriana non piace o perché non piace a Pino. Ma Mino. Può essere che lui dopo 40 anni si dichiarerà con Adriana.
0: Ah,
1: dopo 40 anni
0: si dichiarerà.
1: Ma che si dichiarerà?
0: Sì. Hai ragione.
2: Adriana, tu mi piaci da una vita. Ma sai quando ce ne sono
1: viste? Sì, ci sono state di queste. Non è il mio caso, te lo posso garantire,
0: sì,
1: Giovanni.
0: Sì, sì, si dichiarerà. Sì,
1: no,
0: sì.
1: No. Giovanni, quindi tu, allora, prova un attimo a sintetizzare la tua teoria in maniera tale che venga compresa
2: allora,
1: da tutti.
2: Esiste,
1: cioè,
2: allora
1: alla base di un'amicizia c'è sicuramente un rapporto sessuale, giusto?
2: Alla base di un'amicizia.
1: Prima si va a letto
2: sessuale.
1: E poi dopo, tolto lo sfizio, si potrebbe passare all'amicizia.
2: Assurdo. Si stringe più un'amicizia con chi si è avuto un rapporto che con chi non si è avuto. Perché
0: vedi.
2: Nel rapporto si arriva a un'intimità tale che poi tra di loro non c'è una.
0: Quindi,
2: forma
0: Adriana, se
2: di
0: tu oggi torni, chiami il tuo amico
2: fiducia,
0: Mino.
2: Cioè, tu la fiducia che hai con una persona che hai avuto un rapporto, non ce l'hai con chi non ha avuto il rapporto.
0: Esatto, tu oggi devi avere un rapporto col tuo amico Mino, lo dici pure alla moglie, così rafforzate la vostra amicizia,
1: ma che
0: giusto?
1: Stai a dire? No.
0: Giovanni?
2: Sì.
1: Scusami Giovanni, ma allora ascolta, tu adesso sei sposato, fidanzato, hai una relazione?
2: Sì, sposato.
1: La tua moglie lo sa che queste tue amiche storiche in realtà sono state anche amiche prima di letto?
2: Assolutamente no, impossibile. Perché non si potrebbe capire, la cosa non si potrebbe capire.
1: Va bene.
0: Ah, sì.
1: Non so se gli altri...
2: Ma la stessa cosa anche
1: potete
2: loro.
1: Commentare in tempo reale, lo diciamo agli ascoltatori e alle ascoltatrici che ci stanno
0: comunque,
1: seguendo
0: allora,
1: in questo momento.
0: Comunque, allora devi sapere che Adriana è tutta ipocrisia. Nella realtà non è vero che lei è tutta sta amicizia. Cioè, a lui serve lei, a lei serve lui, ma sta amicizia, sta cosa non è vera.
1: È un'amicizia, ci aiutiamo a vicenda. Magari non ci vediamo sempre, non ci sentiamo sempre.
0: Ma non lo caghi mai!
3: Bravo Pippo! Tu hai ragione!
1: Voi siete invidiosi e rosiconi.
0: Che ipocrisia.
1: Allora,
0: vabbè, Giovanni, grazie per aver smascherato Adriana in diretta. Grazie mille.
2: ciao.
0: Grazie Giovanni. Allora, devo saltare. Ieri sera mi hanno accompagnato nella mia scorribanda da Salerno alla Calabria e ritorno.
1: Sì.
0: Giancarlo con Antonella e la piccola Sara. Quindi li voglio salutare tutti e tre perché stamattina ci stanno ascoltando. Non so se anche guardando. Quindi li salutiamo e li abbracciamo.
1: Loro sono venuti a prenderti, ti hanno portato lì in Calabria, poi ti hanno ripreso. Mamma mia.
0: Ah, sì, sono stati molto carini. Ma sono venuti per colpa mia, perché altrimenti non sarebbero manco venuti, che anche loro si svegliano molto presto.
1: Allora salutiamo questo trio, mamma, papà e bambina, e un bacio grande a voi, seguiteci sempre.
4: Ogni mattina è una storia nuova da vivere insieme.

0: si sente ringalluzzita da questa canzone e ci dà l'oroscopetro.
1: Ma sì,
2: oroscopetro.
3: Oroscopetro, le stelle parlano. Tu capisci quello che vuoi.
0: Allora, sentiamo la paesanella cosa ha da dire oggi. Prego.
1: Sono anche vestita
0: da paesanella.
1: Non vedo l'ora.
0: Manca una sporta in testa.
1: Non vedo l'ora di tornare al mio paese e sedermi sulla sedia con la signora.
0: E le lenzuola sempre stese.
1: Sempre.
4: La cucina.
0: Questa no. È la mamma di Adriana che deve preparare la cucina.
1: Allora, Pippo, oggi è venerdì. Ci prepariamo per il weekend e vogliamo sapere come sono le nostre affinità.
0: Sì.
1: Di coppia.
0: Ma chi lo vuole sapere? Vogliamo sapere? Ma perché interpreti i desideri degli italiani? Io potrei fare anche senza. Posso
1: allora, vediamo i segni top e i segni flop.
0: Ah, vogliamo sapere.
1: Guarda lui come è interessato.
0: Madonna mia,
5: Pippo. Vuoi sapere cancro gemelli com'è?
0: Mamma, Peppino,
1: ora te lo dico, ora te lo,
0: ora te lo
1: dica. Ora te lo dica.
0: Ora te lo dica.
1: Andiamo, certo. Va. Le affinità del weekend, chi si piglia e chi si piglia
0: si assomiglia.
1: A pesci in faccia. No, è proprio il claim, Pippo. Sarà il claim, un altro claim, diciamo, delle affinità. Allora.
0: Ma qual è il claim?
5: Ma sì, sì, fa claim.
0: Fa claim, fa sigla.
1: Fa tutto da sola. Allora, Ariete, Leone, Sagittario, attenzione, i segni di fuoco. Top con bilancia, quindi questi tre segni nel weekend sono assai compatibili con la bilancia. E invece flop con Vergine. Allora, quindi Pippo, tu sto weekend non devi frequentare un Ariete, un Leone o un Sagittario. Va bene, ce li hai?
0: No, non mi ricordo, ma non
1: ce li hai, ok, va bene. Segni di terra, Toro, Vergine e Capricorno. Top con Scorpione, qua si parla proprio di attrazione fatale. Flop invece con gemelli, ok? Quindi top con Scorpione, flop con gemelli. No, no, Toro, Vergine e Capricorno.
0: Cari ascoltatori, se non state capendo niente, siete autorizzati a dirlo, ci mancherebbe, anzi, ditelo. Allora, ma che stai dicendo?
1: Segni d'aria, gemelli, bilancia e acquario. Vanno d'accordo sto weekend, più facile di così, con Leone. E invece non andranno per niente d'accordo con Cancro, ok?
0: Ah, vedi?
1: È chiaro? Loro stanno capendo.
0: Ah, va bene.
1: Allora, segni d'acqua, Cancro, Scorpione, Pesci. Top con Capricorno. Flop con Sagittario. Allora,
0: perché
1: tu
0: mi
1: sei...
0: guardi? Cosa vuoi che ti dica?
6: È del mestiere questa.
0: Esattamente. Questo non sappiamo se
1: basta,
0: sei del mestiere.
1: Finito. Avete capito qualcosa? Era un esperimento. Se non l'avete capito, non lo rifacciamo più. Va
0: allora
1: bene?
0: Aspetta, c'è un messaggio che ti voglio leggere su di Stefano. Che dice: Adri, non si capisce niente. Pippo, ti prego, fai qualcosa. Ora la zittisco, non so come. A pesci
1: allora,
0: in faccia, l'ha detto lei.
1: Allora, sì, è facile. Ariete, Leone, Sagittario. Va d'accordo questo weekend con Bilancia. Non va d'accordo con Vergine. Toro, Vergine e Capricorno. Va d'accordo con Scorpione. E non va d'accordo con Gemelli. Gemelli, Bilancia e Acquario vanno d'accordo con Leone, ma non vanno d'accordo col Cancro.
0: Mamma mia.
1: Cancro, Scorpione e Pesci va d'accordo col Capricorno e non col Sagittario.
0: Tua sorella con chi va d'accordo?
1: Mia sorella con nessuno.
2: Oroscopetro.
3: Oroscopetro. Tutti i giorni nel Pippo Pelo Show.
0: Allora, devo salutare un ascoltatore che credo si chiami Omar. Sì, Omar Trovato, che ha scritto: effettivamente oggi non sto capendo nulla, forse è troppo presto per essere così complicati negli argomenti.
6: Amrugarmene, non sto capendo niente.
1: Allora, Marco dice: sto piangendo dal ridere. Eppure abbiamo fatto ridere, va bene.
0: Ma non volevamo farvi ridere, volevamo una cosa seria.
1: Se non viene bene, facciamo ridere, ci piace.

0: Michael Jackson con Beat It dal 1982 su Radio Kiss Kiss.
1: E intanto sono le 7:58, noi siamo pronti a riaggiornare l'attualità, ovviamente lo facciamo collegandoci con la nostra redazione, c'è Cecilia Coscioni, tra poco.
2: Buona giornata e un saluto dalla redazione. 13ª notte consecutiva di attacchi incrociati tra Iran e Stati Uniti. Le autorità di Teheran denunciano 4 morti. Udite esplosioni a Bandar Abbas, Yazd e Keshme, isola nei pressi dello stretto di Hormuz. La Repubblica Islamica risponde con missili e droni sul Kuwait. Intanto Donald Trump considera una nuova offensiva su larga scala. Siamo pronti, sono vicino a prendere una decisione, ha dichiarato il presidente americano, aggiungendo che d'ora in avanti i danni alle navi commerciali colpite nell'area verranno risarciti con i fondi iraniani congelati. E la situazione in Medio Oriente è stata al centro della telefonata tra Giorgia Meloni e il presidente egiziano Al-Sisi. Nel colloquio i due leader hanno ribadito la volontà comune di favorire una soluzione diplomatica per una de-escalation, con particolare attenzione allo stretto di Hormuz, soprattutto per ripristinare la libertà di navigazione. Ribadita anche la necessità di contrastare l'immigrazione irregolare e di lavorare su progetti del Piano Mattei per l'Africa. Voltiamo pagina. Il Consiglio dei Ministri ha approvato un DDL che interviene sull'imputabilità dei minorenni con regole più severe. Dai 14 anni si verrà sempre considerati imputabili e l'eventuale incapacità di intendere e di volere andrà dimostrata. La Premier Meloni ha sottolineato anche l'arresto per i minori sorpresi con un'arma e norme severe contro la diffusione dei coltelli. La cronaca: a Cosenza, un 25enne di origini tunisine agli arresti domiciliari è morto dopo essersi lanciato dal balcone di casa durante una perquisizione dei carabinieri. I militari stavano effettuando un controllo sul rispetto dell'obbligo quando, secondo una prima ricostruzione, avrebbero trovato nell'abitazione circa 100 grammi di hashish. La procura ha aperto un fascicolo. Forse un batterio killer la causa della morte a Catanzaro di un bimbo di 18 mesi. Altri 4 suoi compagni di asilo a Tropea sono stati ricoverati in ospedale con sintomi gastro. Sulla vicenda la procura di Vibo Valentia ha aperto un'inchiesta. La cartella clinica del bimbo deceduto è stata sequestrata mentre si attende l'autopsia sul suo corpo. È iniziato alle 21 di ieri e proseguirà fino alla stessa ora di oggi lo sciopero nazionale del trasporto ferroviario proclamato da alcune sigle sindacali autonome contro la privatizzazione degli appalti e per la sicurezza sul lavoro, garantiti servizi essenziali, previste anche altre mobilitazioni del trasporto pubblico locale. In chiusura lo sport con il calcio, il futuro della nazionale al centro dell'assemblea di Lega Serie A a Milano. Si è parlato soprattutto della scelta del nuovo commissario tecnico. In cima alla lista c'è Pep Guardiola. Altri nomi sono Andrea Pirlo, Roberto Mancini e Antonio Conte. E con questo abbiamo concluso. Ora tornano Pippo e Adriana. Da Cecilia Coscioni una buona giornata e Kiss Kiss a tutti.
0: Ma Adriana, io mi sto ballando sotto. Non vedo
1: sicuro
0: l'ora.
1: Sicuro che sia ballare,
0: sì,
1: il
0: sì,
1: verbo?
0: Sì, me la sto facendo sotto la musica dance, ragazzi. Non ce la faccio più, dai, non riesco a trattenermi.
1: Dobbiamo dare un ritmo a questa giornata, a questo inizio di weekend, a
0: vietato
1: questo venerdì.
0: Vietato il popi oggi, sappilo.
1: Allora, Pippo, è come i bambini. Quando dici ai bambini non puoi farlo, i bambini lo fanno il triplo.
0: Esattamente.
1: Ok, quindi oggi tripla scarica di popi popi, ma soprattutto sta per arrivare il nostro tanto atteso momento dance.
0: Sappi che mi girerò oggi quando farai il momento popi popi.
1: Ti girerai di teretano oppure di...
0: Girerò il mio corpo, farò una rotazione su me stesso.
1: Ah, ok,
0: e
1: ok.
0: Vedrai che improvvisamente resterai senza parole.
1: Va bene, allora va bene. Tutto questo è visibile su Kiss Kiss TV.
0: È risibile su Kiss Kiss TV.
1: Il nostro canale è il 158, potete vedere noi come improvvisiamo dei movimenti.
0: Noi siamo bravi, improvvisiamo.
1: Molto sì. Scoordinati. Ma soprattutto potete
0: estremamente scoordinati, un po' cringe, aggiungerei anche questo. Siamo
1: e
0: un
1: poi
0: po' cringe.
1: Potete mandarci delle note vocali al 347 490 0042, sempre i vostri feedback sulla musica, il vostro gradimento. Ma adesso, come si fa nelle migliori trasmissioni,
0: mettiamo
1: sigla.
0: Una sigla. Momento dance. Momento dance. Kiss kiss. Momento dance. Momento dance. Vai, parti col momento dance!
1: People,

0: Buongiorno ragazzi.
1: Buongiorno.
0: E sulla statale 106 Ionica da questo momento non ce n'è più per nessuno.
2: Dai, scatenatevi con i messaggi.
0: Finalmente.
1: Ok, i vostri messaggi al 347 490 0042.
3: Aspetta che arrivo.

0: Quanto è trash, Adriana?
1: Assai! No, vabbè.
2: Ciao Radio Kiss Kiss!
0: Ciao!
2: Sono Giuseppe da Mirandola! Ultimo giorno di lavoro!

0: Cristina Angelotto.
1: Siamo parenti?
0: Mamma mia.
2: Avrei voluto essere una di loro, le Paradiso.
0: Ah,
3: oh. Ciao, Biscuit. Aspetti venerdì per il momento del...
0: Ma bravo, brava.
2: Piccoli, so. Grandi.
3: Ciao, sono Benedetta e aspetto
0: Ciao, Benedetta.
3: Tutti venerdì per fare il momento del...
0: Ma brava Benedetta, brava Benny.
4: Ciao, Radio Biscuit. Noi stiamo andando a lavorare, ma per fortuna ci siete voi con questo venerdì dance.
0: Venerdì
4: Ciao,
0: dance.
4: Bacione da Antonio e Eliana.
2: Ciao,
0: grazie
2: voi.
0: A voi. Che belli che siete.
5: Buongiorno Pippo, buongiorno Adriana.
2: Buongiorno.
5: Momento dance spettacolare.
0: Sì, okay. Pinca si è superato oggi, bravo.
6: Vamos, dance, dance, vai Pippo, vai Adriana, vai.
0: Vai,
6: Pinca,
0: vai,
6: dance,
0: vai.
6: Dance.
0: Yeah, oh,
3: Buongiorno, Sofia da Bologna.
0: Ciao,
3: ultimo giorno di centro estivo.
2: Oh, ciao, finisce bella, finalmente Sofia. Pure il centro estivo. E bella. Si va in vacanza.
0: Dai. Ma sì ragazzi, il venerdì ci divertiamo.
2: Anzi,
0: col momento
2: siamo
0: dance.
2: Esauritissimi di venerdì.
0: Kiss kiss
2: venerdì. Ciao, kiss kiss a voi.
7: Ci voleva proprio il momento dance per tirar sul morale a me. Popi a tutti.
0: Popi a tutti.
8: Dai Pippo, spogliati.
0: Come spoglio,
2: minaccia
0: Adriana.
2: Sempre
8: Adriana, vai Pippo
0: Adriana,
8: tutti,
0: mi spoglio
8: alla grande.
2: Ciao
0: ragazzi, grazie, che bei messaggi.
9: Pippo e Adriana fantastici, ma vogliamo parlare di quanto è super Pica DJ.
0: Sì, grazie. Se la suona e se
10: Pippo,
0: la canta.
10: Ciao Adriana, sto in macchina, sto ballando, sto correndo, dove sto andando?
0: Alla
10: comincia il weekend.
0: Grazie.
10: Schissa a tutti, Giovanni da Vietri.
2: Ciao Giovanni.
3: Ciao Pippo, ciao Diana, adoro il momento dance.
0: Adoro. Aura.
4: Buongiorno Radio Kiss Kiss. Grazie mille per questo regalo di compleanno con il momento dance.
2: Auguri.
0: Auguri, tanti auguri per il tuo compleanno.
2: Buon compleanno davvero. Poi.
0: Poi.
11: E come
0: che
11: dice.
0: Poi.
11: Ligabue,
0: poi.
11: E venerdì non rompete i coglioni.
0: Bravo.
11: Radio Kiss Kiss.
2: E inoltre. Inoltre. No, volevo dire
0: no, inoltre.
2: Inoltre
0: torna venerdì prossimo il momento dance. Sarà l'ultimo di questa stagione estiva, ragazzi.
2: Beh, sì.
0: Vabbè, poi torneremo a settembre, per cui torneremo col momento dance anche a settembre. Non è che noi
2: sì.
0: Chiudiamo.
2: Sì. Comunque,
0: voglia.
2: Grazie perché davvero siete stati in tanti, numerosissimi a mandarci le note vocali.
12: Momento dance tutti i giorni.
0: Oh, dai, vai, sì, grazie.
13: Momento dance.
14: Momento dance.
13: Momento dance. Tutti i venerdì nel Pippo Pelo Show.

0: È un po' questo, è un po' il leitmotiv di quello di cui parleremo tra poco. Tra poco sentiamo qualche messaggio.
1: Ciao, sì, io ho qualche negozio di fiducia anche dove faccio lì la spesa fissa. Beh, però diciamo che ho parecchie tessere fedeltà, anche perché dove vai ti fanno fare la tesserina.
2: Vabbè, perché ti fa, te la chiedo, non è che è obbligatorio, no?
0: Però
2: la fai, certo, dai.
3: Io sono team fedele allo stesso negozio, a tal punto che spesso le cassiere mi hanno ricordato che devo iniziare un po' ad utilizzare i punti accumulati sulla carta.
0: Bravo.
2: Ci sono quelli che pesano la carta, è piena di punti.
4: Allora, io sono di quelli che vado a comprare in diversi negozi dove sono tesserato, non è uno solo, però dove vado lo faccio, perché comunque aderisco a degli sconti, non tanto dei premi, perché i premi sono un po', secondo me, una fregatura, in quanto spendi 1.000 euro di spesa nell'arco dell'anno e magari poi per prendere un piatto che costa 50 euro devi spendere 35 euro, non te lo regalano neanche. Quindi i veri premi non ci sono più.
0: Siamo d'accordo con te, dai. Altri messaggi che stiamo ascoltando adesso, Robbie Williams.

Attenzione! Con Radio Kiss Kiss voli al Pascià di Ibiza per il closing party di Gordo. È iniziata la caccia al codice loco. Ascolta Radio Kiss Kiss per scoprire gli elementi segreti del codice sparsi durante la programmazione. Annotali tutti e ricordati.

0: essere. Tutte le info su KissKiss.it.
1: Afte. Ne soffro da quando ero piccola.
2: Sono molteplici le cause della formazione delle afte. Curasept Afte Rapid permette una guarigione rapida, grazie all'effetto barriera sui tessuti colpiti.
1: Un aiuto per tornare a sorridere.
2: Curasept Afte Rapid. Rapido il sollievo.
1: Rapida la guarigione.
2: Sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d'uso.
3: Kiss, kiss.
4: Vuoi tu, qualità Todis, prendere come compagna di vita la qui presente convenienza Todis?
5: Lo voglio.
4: E tu, convenienza Todis, prometti di camminare sempre al fianco della qualità? Lo prometto. Vi dichiaro uniti per sempre.
6: Da Todis qualità e convenienza vanno a nozze. Un esempio? Dal 23 luglio al 2 agosto approfitta delle tante offerte imperdibili. Mozzarella con le maggio confezione da due pezzi da 125 grammi a 1,39 euro.
7: Todis. Buongiorno convenienza.
8: Ci sono cose nella vita che non puoi cambiare, come il canone del conto corrente, però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco a zero canone e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good.
9: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Fogli informativi su finecobank.com.
10: Da un mercato dell'energia che va su e giù a un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A, Life Company.
11: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Paolo, che è in piena svolta salutista. Dopo che l'abbonamento in palestra ha fatto dimagrire il suo portafoglio, Paolo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse, e con recensioni stellari. Scarpe da corsa, auricolari resistenti al sudore e costumi da bagno. Ora rilassati, Paoletto, e goditi un bel massaggio al tuo portafoglio indolenzito. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
12: Alla COP 40% di sconto su tutte le pesche e nettarine. Conviene al tuo portafogli.
13: E alla mia voglia di fresche. Ehi, non intendevo un gavettone.
12: Solo alla COP. Conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 23 al 26 luglio. La COP sei tu. Kiss.

0: Si muove? Per cortesia, si muove, sta ingolfando tutta la cassa. Si muove?
1: Si muove, signora.
0: Si muove, signora.
1: Franco, il prezzo del codice del binario 12.
0: A proposito di acquisti, che tipo di clienti sono i consumatori italiani?
1: Dicevi?
0: Bravo, bravo. Allora, secondo la ricerca Ipsos Doxa, gli italiani, quando vestono i panni del cliente, sono pieni di contraddizioni. Va bene? Allora, innanzitutto non cambiano con molta facilità, e questa è una buona notizia per i negozianti e i produttori. Però negli ultimi anni questa sorta di fedeltà è diventata molto più fragile, capito?
1: Sì.
0: La colpa sarebbe soprattutto dei prezzi, ma anche delle offerte.
1: Vero.
0: Il tutto a discapito delle carte fedeltà. È chiaro che se io trovo una cosa che costa meno in un altro posto,
1: e me la può fregare.
0: Ecco, inoltre, i consumatori italiani, prima di acquistare, grazie soprattutto alle nuove generazioni, sono sempre informati. Allora vanno a vedere, che ne so, i motori di ricerca, il marketplace, le recensioni, poi che ne so,
1: volantini, i giornali, tutto.
0: Quindi quando arrivano in un posto sanno già quello che vogliono e quanto costa, sappiatelo.
1: No, sono loro che dicono alla cassiera quanto costa, quello è 1,28.
0: Poi c'è una cosa che accomuna un po' tutti i consumatori italiani. Quando qualcosa va storto, e tu mi confermi, e devi contattare il servizio clienti, preferiscono parlare con un operatore umano vivo che ragiona e non con un chatbot.
1: E non si usa più adesso, infatti anch'io ho scoperto un paio di volte, ho telefonato, c'era questo che era un chatbot. Alla fine devi aspettare l'umano, è inutile.
0: Sì, esatto. Quindi abbiamo delle preferenze un po' particolari, ma giuste secondo me.
1: Insomma. Dai.

0: Buongiorno, senta, l'Oppo Light che ho comprato l'altro giorno, sì, non mi funziona bene, cosa devo fare?
1: Un attimo, lei ha la garanzia?
0: Lei è un chatbot o un umano?
1: Non saprei, non so più neanche io più cosa sono.
0: A proposito,
1: ma funziona così adesso, sì, quando richiami il centro consumatori?
0: Ecco, parlavamo del servizio clienti. Attualmente la maggior parte delle aziende, oltre il 60%, sta utilizzando questi agenti AI, no? Con grandi, sì, benefici, sia per quanto riguarda i costi, ma anche sulla velocità, cioè loro sono... Sì. 24H, poi subito rispondono, non ti mettono in attesa perché l'intelligenza è sempre lì, capito?
1: È dritta.
0: Però c'è un lato importante di cui parlavamo prima. Cioè, noi consumatori amiamo parlare con persone vere.
1: Sì, perché fondamentalmente non vogliamo una risposta, vogliamo un contatto.
0: Ecco, bravo. Vogliamo essere, sì, capiti, vogliamo essere compresi.
1: Diciamo in francese, ci dovete cagare noi consumatori, oh, quando vi chiamiamo, no? Che ci mettete digitare numero uno.
0: Questa cosa del servizio clienti che è gestita dai chatbot a volte può essere motivo anche di abbandono del brand, dell'azienda.
1: Ma scusa, io sto cercando di trovare una soluzione. Tu mi crei problemi una volta, due, tre, alla fine posso essere imbranato io. Fa niente, me ne vado,
0: tra
1: e non mi ripigli.
0: Tra poco approfondiremo proprio questo tema con il nostro ospite, perché ricordatelo, siamo tutti clienti consumatori.
1: E infatti.
0: E quanto rompe le balle quando sentiamo, se vuole se ha un problema, prema il pulsante 3, se ne ha un altro, prema il pulsante 1.
1: Ma perché?

0: insomma, hanno sempre emozionato insieme a Fra Quintale. Beh, però anche lei mi emoziona tanto.
1: Sì, ultimamente sta emozionando anche Berrettini, non volevamo dirlo, si è emozionato tantissimo. Stiamo parlando di Peggy Goo.
0: Ma qui anche con Eurostar.
1: Ah, Eurostar, e sai cosa cantano tutte e due insieme? Cosa, cantano Woman, scritto così, New Kids.

0: presenta Peggy Goo e Eurostar Woman New Kiss.
1: Oh, arriva il meteo. Adesso non diciamo niente, ci affidiamo a loro, perché arriva il weekend. Ci sono punte in arrivo, Giannina, all'improvviso?
0: No.
1: Amici del meteo.it, buongiorno.
2: Un saluto agli amici di Radio Kiss Kiss. La giornata sarà caratterizzata da tempo in prevalenza soleggiato e da un caldo gradevole, senza eccessi. Nelle prossime ore il sole dominerà al centro-nord, al sud sarà presente una nuvolosità più diffusa, associata a isolate precipitazioni. Col passare delle ore altri fenomeni sparsi interesseranno le estreme regioni meridionali, specie tra Puglia e Calabria, mentre al centro-nord il sole continuerà a splendere. Massime comprese tra 27 e 32 al nord, tra 24 e 35 al centro, tra 24 e 37 al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Da Lorenzo Tedici, kiss kiss a tutti!
3: Se sei made of Kiss Kiss, non perderti nulla della tua radio preferita. Radio Kiss Kiss. Segui i nostri profili social, Instagram, TikTok, Facebook e YouTube. Qualunque cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Il Napoli continua la preparazione estiva e torna in campo per la seconda amichevole. Gli azzurri affrontano la Carrarese domenica 26 luglio alle ore 18 in un altro importante test verso la stagione del centenario. Non perdere neanche un minuto del Napoli di Mister Allegri. La partita è in diretta pay per view su DAZN, Sky Prima Fila e One Football. Il nuovo Napoli continua a prendere forma. Seguilo dal primo all'ultimo minuto.
4: Kiss, kiss. Convenienza? Ma vai da Conad.
5: Via, via.
4: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, baschetta di gelato Conad da un chilo, gusti vari, a 3,79 euro. Scopri di più su conad.it.
6: Kiss, kiss. Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
7: Kiss, kiss. Sono cose che vorresti tornassero.
8: Come le vacanze.
7: O un bel vantaggio.
8: Esatto. Passa Enel e il primo mese il prezzo luce è gratis. Anche il secondo anno. Chiama il 140 o passa nei negozi Enel. Offerta mese light di Enel Energia. Mese di prezzo luce gratis e riconosciuto ogni 12 mesi di permanenza per 2 anni. Condizioni fino al 28 luglio 2026. Altre informazioni in negozio e su enel.it.
9: Kiss, kiss.
10: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 70% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
9: Kiss, kiss.
11: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
10: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
11: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carni d'Infast con carnitina. Carni d'Infast, l'energia che fa per te.
9: Kiss, kiss.
12: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come birra Peroni da 0,75 a 99 centesimi. E con le mega offerte, Coca-Cola, Fanta o Sprite in lattina da mezzo litro in promo 3x2 a 2,10 euro. Lidl, vale davvero.

0: più.
1: Stamattina stiamo parlando di consumatori, di utenti, di clienti, di cittadini. Attenzione.
2: Di noi, tutti noi.
1: Tutte categorie che godono di diritti, ma che dovrebbero anche ottemperare a dei doveri. Allora, noi abbiamo un riferimento, perché da poco ha scritto un libro anche dal titolo irriverente, ecco, provocatorio. Vero, il cliente non ha sempre ragione, ma conviene ascoltarlo. In diretta con noi Massimiliano Donna, presidente dell'Unione Nazionale Consumatori. Buongiorno Massimiliano, bentornato.
3: Eccoci qui, buongiorno a voi e chischis a voi, anzi.
2: Oh, chischis a te, grazie. Sei qui con noi. Adesso dobbiamo parlare di cose che interessa a tutti, perché stiamo partendo per le vacanze e vogliamo essere protetti da un certo punto di vista.
1: Allora, innanzitutto, visto che hai scritto questo libro molto interessante, quali sono i temi più caldi su cui i consumatori, ma soprattutto i clienti italiani, vorrebbero essere ascoltati, anche se a volte hanno torto, ecco?
3: C'è una grande distinzione da fare, insomma, tra il dare ragione al consumatore è cosa diversa dall'ascoltarlo. Molte volte il consumatore si equivoca, pensa di avere dei diritti che non ha, e in quel caso l'imprenditore correttamente gli spiega: guarda, su questo non hai ragione. Ma forse il messaggio che anche quel consumatore che proprio non aveva ragione al 100% ci sta dando, forse quello è un messaggio utile per l'impresa, uno strumento di business, come racconto nel mio libro.
1: Esatto. Però c'è una considerazione da fare, giustamente, tu ci dai lo spunto, no? Molte aziende a livello mondiale, famosissime, che hanno costruito e consolidato il loro successo proprio ascoltando i loro clienti, pur sapendo che i clienti avevano torto. Questo è un plus, è una cosa da trasferire un po' a tutti gli addetti ai lavori, no? Che ne pensi?
2: Possiamo segnalare un metodo a cui noi teniamo, si chiama Human Flow. Seguire il flusso umano. Perché è vero, il rapporto è fondamentale, no?
3: Guarda, ne parlo spesso, e a proposito di rapporti e di quello che sentiamo, Human Flow parla delle emozioni che noi tutti abbiamo, no? Allora penso a un altro fenomeno del momento, a quell'azienda che prova a tutti i costi a tenerti con sé, sì. Si chiama in termini di marketing retention, no? Ci fanno firmare un abbonamento, magari in modo molto veloce, con una firmetta, con un sì al telefono. Poi però, quando dobbiamo disdire, tutto diventa più complicato.
1: È vero.
3: Allora alle aziende dico: se voi sentiste le emozioni dei consumatori, scoprireste che lasciandoli liberi, penso a quella palestra che ci costringe a tener fede ad un abbonamento, ma anche a tutte quelle applicazioni, no, che ci ritroviamo a pagare ogni mese e magari non le usiamo più. Ecco, lasciare al consumatore la libertà di disdire quando vuole non è un karakiri come possono pensare in molti, ma serve a valorizzare la presenza del cliente. Poi il legislatore deve fare la sua parte. Io propongo da tanto tempo una regola facile, cioè se attivo un contratto in una certa maniera devo poterlo disdire con lo stesso mezzo.
1: Bravo,
3: ho detto un sì al telefono, basta una telefonata e non una raccomandata, una PEC, come troppe volte accade.
1: Un messaggio, e ci conforterai tu proprio in chiusura, a tutte le grandi aziende, grossi marchi, grossi brand: quando si perde un cliente poi non lo si riprende più, potete fare tutto quello che volete voi, quando lo perdi poi non ritorni più perché sei rimasto deluso. Ci confermi?
2: E magari l'hai perso per una stupidata, no?
3: Questa è una sacrosanta verità. Riconquistare un cliente deluso diventa difficilissimo, soprattutto in un mondo competitivo. E quindi, care aziende, ascoltate le emozioni dei vostri clienti, teneteveli cari, perché sono la vostra assicurazione per il futuro.
1: Grazie Massimiliano, grazie davvero. Ripetiamo, tu sei il presidente dell'Unione Nazionale Consumatori, quindi un riferimento per tutti noi consumatori. Grazie di essere stato con noi.
3: Grazie a voi, a presto.
2: Kiss a te.
4: Senza filtri e senza fake news. Hey! Good morning, Kiss Kiss. Good morning, Kiss Kiss. Con Max e Max.

0: Massimiliano Donam, e proprio per confermare quello di cui parlavamo, cioè quando le cose vanno un po' storte con qualche prodotto, con qualche azienda, chiama in servizio clienti e può succedere una cosa del genere.
1: Ho registrato un sinistro, la rottura di un vetro, di un cristallo anteriore dell'auto da parte di un sasso, martedì, tramite l'applicazione della mia assicurazione. Hanno preso in carico il mio sinistro, ma dopo la mail di martedì, girata in automatico, che mi ha detto abbiamo preso in carico il tuo sinistro, io non li ho più né visti né sentiti. Sto continuando a chiamare servizio clienti, ma gli operatori sono sempre occupati, mi dicono di lasciare un messaggio che mi richiameranno, è da martedì che ne lascio uno al giorno e non mi richiamano.
0: Ecco, quanto fa girare le scatole una cosa del genere?
2: Ma anche senza avere un limite di tempo, ti richiameremo entro tot, che tu ti immagini mi richiameranno a breve.
0: Oltretutto,
2: no?
0: Tu hai un parabrezza rotto, quindi hai un'urgenza, non è che non mi entrano le scatole.
2: Cambio, metto un altro paio, infatti.
0: Ti pago fior di quattrini perché le assicurazioni si fanno pagare, non mi riferisco solo all'assicurazione. Cioè, quante possibilità ci sono che l'anno prossimo, quando scale, se ne trovi una meglio, te ne vai via e non ci tornerai mai più?
2: E quel piccolo inghippo, cioè a pagare, lasciamo stare il prezzo, quanto è tanto e poco, si paga. Bisognerebbe avere un servizio in cambio, no?
0: Intanto un servizio ve lo diamo noi, anche
2: bello. Non si paga, anzi, noi siamo i numeri uno, la musica più bella senza nessun tipo di lamentela.
0: Esatto, anche quando si parla di canzoni del passato, anzi soprattutto canzoni del passato. 1977, non smetteremo mai di dire che questa canzone non è pro.
2: Ma no, infatti lui ha dovuto dire più volte. Anche perché lui è stato vittima, no? Perché questa canzone per dire ragazzi non si fa,
0: perché
2: è sbagliato.
0: Ma uno la sente partire così, dice oh, dai, questo è figo, capito?
2: Ma questa è quella che fa na na na na,
0: è proprio
2: na, na, na. Perfetto.
0: Slow End, ovvero Eric Clapton con questa canzone che storia.
2: Titolo?
0: Cocaine.

0: Marco Rossi non ha mai fatto mistero che per la sua Coca-Cola abbia preso come riferimento Punto. Proprio questa Cocaine di Eric Clapton. Era il 1977.
1: Grande Slow Hand, Max e Max, Good Morning Kiss Kiss, fino alle 12 con noi, anche sul canale 158 e soprattutto lei, la nostra Carolina, che non ha mai avuto lamentele.
0: Nessuno ha mai chiamato. Se voi avete problemi con...
1: Stavamo dicendo,
0: con le bufale, con qualche bufala, e la chiamate in privato, lei risponde sempre di persona, non mica fa rispondere la segreteria, no.
1: E se ti la vedi, sì, giocheremo al calcio alla bufala, preparatevi
0: adesso.

0: caccia alla bufala.
1: Eccola lì, lei è pronta, voi lo siete, perché stiamo per giocare.
2: Sai che cosa?
1: La bufala.
2: Che mi ha appena detto che se qualcuno è stato al caseificio, ha avuto problemi con le bufale, può chiamare il servizio clienti, risponderà a lei in persona e appena vi risponde vi dirà. Capito?
1: Sì. Guarda, ho avuto un problema con la sua bufala. Allora, attenzione, preparatevi intanto 347-490-0042 e voi memorizzatelo a prescindere. Adesso leggeremo tre notizie. Una è una bufala. E chi indovina?
2: Chi indovina vincerà i gadget. Più veloce la più veloce vincerà i gadget di Radio Kiss, quelli estivi. E se non vi piacciono, li potete mandare indietro. Sì. Noi ve li rispediamo uguali, va bene?
1: Ma soprattutto dovete chiamare prima il nostro centro di. Centro lamentele.
2: Che è gestito da Jessica.
1: Non vede l'ora. Siamo pronti?
2: Vai.
1: Cominciamo, notizia numero uno. Una donna di 27 anni ha acquistato una fattoria nel Montana. Sì, ha detto, ah, mi faccio bello, mi trasferisco, una bella vita tranquilla, fattoria. C'è stato solo un piccolo problema, che poi problema? Che quando ha preso possesso di questa casa ha trovato appena una cosa fastidiosa, leggermente fastidiosa. C'erano dei serpentelli in giro per casa. Ha detto, vabbè, ha chiamato un esperto, ha detto, diamo una sistemata. Sì, solo che più ne levavano e più ne uscivano. Praticamente ha detto che neanche qualsiasi tentativo di disinfestazione ha dato un buon risultato, ed è un problema strutturale della casa.
2: Una serpenteria
1: infatti, solo che lei ha chiesto aiuto e sui social stanno dando una mano economica, i follower già hanno raccogliendo dei soldi. Non ho capito per che cosa, per fare un'altra disinfestazione o per fare delle nuove cinture, che non si sa mai. Notizia numero uno.
2: Notizia numero due, una bilancia high tech che non solo ti dice quanto pesi, ma anche quanta massa grassa hai, come funziona il tuo respiro, com'è la tua postura e quale dieta e quale piano di allenamento intraprendere per essere in perfetta forma. È appena stata lanciata negli Stati Uniti, costa appena $500, è già sold out in tutto il paese, porca miseria.
1: Vedi, funziona. Subito, la prima cosa che perdi, $500.
2: Questa è la notizia numero due.
1: Notizia numero 3. Il pesce rosso Blub, sai cosa ha fatto?
2: Cosa
1: caro
2: fatto
1: Giannini?
2: Sto bastardino.
1: Tremendo, eh? Non lo puoi lasciare solo un attimo. Il pesce rosso Blub ha guidato un'auto high-tech e stabilito un Guinness World Record. Perché il suo inventore, questo olandese Thomas De Wolf, ha trasformato un acquario in un veicolo controllato da dei movimenti sensoriali del pesce. Il pesce pare che sia consapevole di questa cosa, che sa che quando tocca un determinato punto dell'acquario si muove. Ha guidato per 12 metri, ragazzi, ed è il primo pesce con motore, con mezzo motorizzato.
2: Se sa anche parcheggiare.
1: Allora è maschio, un pesce maschio. Sì, vabbè, ci sta. Solo viene il dubbio solo che mezzo usa lui. Ha una marea il pesce. Notizia numero 3. E adesso aspettate il via di Giannini, se no perdete l'ordine. E fateci sapere qual è la bufala secondo voi. La numero 1, Villa Serpenti? O la numero 2, la bilancia modello suocera, ti dice tutto. O la numero 3, il pesce pilota.
2: Allora siete pronti? Qual è la bufala? Pronti? Partenza, via! 347-490-0042, vogliamo il vostro nome come al solito, da dove ci state ascoltando e soprattutto qual è la 1, la 2 o la 3?

0: Good Burn, questa è Radio Kiss Kiss.
1: Ragazzi, questa mattina un po' bastardelli.
0: Allora,
1: questa mattina Marta è un po' bastardello.
0: No, stamattina, come poche altre volte, sì, veramente hanno sbagliato quasi tutti, ma in tantissimi. Questo ci fa un po' rabbia perché praticamente significa che non vi stiamo insegnando a conoscere le fake news.
1: Ma serve anche quello, perché ricordate che la fake news, sai come nasce? Così prende una mezza notiziola vera e la modifica e noi abbocchiamo.
0: Vediamo chi ha mangiato la foglia.
1: Ce l'abbiamo?
0: Vai, Giovanni.
1: Attenzione, dovrebbe essersi lui. Giovanni? Pronto?
0: Buongiorno.
2: Sì, pronto.
1: Hola,
2: pronto.
1: Kiss a te, Giovanni. Da dove ci chiami?
2: Kiss a voi. Io chiamo da Porto Maggiore, in provincia di Ferrara.
1: Oh, come no? La delizia, dove c'è la delizia?
2: Sì, sì.
1: Che bella che è. Ragazzi, allora fermi tutti. Giovanni, qual è la bufala di oggi? La 1, la 2 o la 3?
2: La 2, non
0: ma
2: esiste
0: però nessuna bilancia che fa praticamente tutto, però attenzione, potrebbe essere in arrivo. In compenso, il pesce rosso che guida la
1: che
0: macchina
1: sposta,
0: esiste veramente.
1: Sì, un mezzo. Tutto, andate a vedere il video perché, ragazzi, e guida meglio di noi, fra l'altro.
0: Sì, sì, è un pesce rosso che passa col verde.
1: Sì. Allora, no, il pesce rosso che passa col verde, perfetto. Giovanni, noi ti salutiamo, ti ringraziamo, ti chiediamo solo: hai qualche carta fedeltà? Tu ne vai in giro per supermercati a prendere i punti?
2: Ma io questa fedeltà, ma punti non ne raccolgo, tanto non serve a nulla.
1: Perfetto. Allora, quelli che hai che ti avanzano, mandali a noi. Chi schizza te?
2: Senta.
1: Ciao Giovanni.
2: Ciao.
0: Ciao Giovanni. Allora,
3: caccia alla bufala. Tutti i giorni in Good Morning Kiss Kiss.

0: Maledetto me, fulminacci, questa Radio Kiss Kiss con Max e Max fino a mezzogiorno. Maledetto me, potrebbe averlo detto chi ha comprato questo gelato.
1: Ma perché invece no? Io sono quasi invidioso, ma è curioso. Perché allora la polemica nasce, stiamo parlando di spese, fedeltà, ma a volte tu vai in un posto e ti fidi di quello che dicono. C'è un gelato buonissimo, quanto costa, hai detto?
0: No. 90 euro questo.
1: Pensavo qualcosa di costoso.
0: 90 euro, non 100 kg di gelato.
1: No,
0: 90 euro, un cono gelato a tre gusti.
1: Sì,
0: tre gusti, 90 euro.

0: Chi sa te che quando ti siedi a tavola non rinunci mai a un buon piatto di pasta. Chi sa te che ami stare in barca all'ora del tramonto e tuffarti con l'ultimo raggio di sole. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss è con te. Kiss a tutti.
1: Il Napoli continua la preparazione estiva e torna in campo per la seconda amichevole. Gli azzurri affrontano la Carrarese domenica 26 luglio alle ore 18 in un altro importante test verso la stagione del centenario. Non perdere neanche un minuto del Napoli di Mister Allegri. La partita è in diretta pay per view su DAZN, Sky Prima Fila e One Football. Il nuovo Napoli continua a prendere forma. Seguilo dal primo all'ultimo minuto.
2: Kiss. Afte.
3: Ne soffro da quando ero piccola.
4: Sono molteplici le cause della formazione delle afte. Curasept Afte Rapid permette una guarigione rapida, grazie all'effetto barriera sui tessuti colpiti.
3: Un aiuto per tornare a sorridere.
4: Curasept Afte Rapid. Rapido il sollievo.
3: Rapida la guarigione.
4: Sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d'uso.
2: Kiss.
5: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
2: Kiss.
3: Ci sono cose che vorresti tornassero.
6: Come le vacanze.
3: O un bel vantaggio.
6: Esatto. Passa Enel e il primo mese il prezzo luce è gratis. Anche il secondo anno. Chiama il 140 o passa nei negozi Enel. Offerta mese light di Enel Energia. Mese di prezzo luce gratis e riconosciuto ogni 12 mesi di permanenza per 2 anni. Condizioni fino al 28 luglio 2026. Altre informazioni in negozio e su Enel.it.
2: Kiss.
3: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
7: Scialla, c'è Skoda!
3: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
7: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
3: Ah, e allora scialla!
8: Scialla!
3: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con Tan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
2: Kiss.
9: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, uva bianca in bauletto da 2 kg a 1,50 euro al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
2: Kiss.
10: E allora sorri, scusa, lo sento. Parole diverse, ma stesso universo.
11: La musica più bella.
12: Kiss.
11: Suona solo

0: Scientifici nucleari, sorry, scusa, lo sento, questa è Radio Kiss Kiss. Rimaniamo in tema di multe e infrazioni, ce ne sono state nell'ultimo anno 5.400 a Barcellona, elevate e non pagate perché?
1: Perché? Cosa hanno
0: a
1: fatto?
0: A Barcellona,
1: sì?
0: Cosa hanno? Prendono le biciclette, va bene, quelle a rent, quelle a noleggio, e quando le restituiscono, tac, le buttano in terra dappertutto, e dà fastidio.
1: Tanto non è mia, via, la butti là e via andare.
0: E Barcellona si è allineata da poco ad altre città che non hanno rinnovato le licenze a società private di bike sharing. Perché? Perché praticamente le lasciavano dappertutto. Pensa un po' che ne hanno rimosse 2000 dai posti più disparati e improbabili. Veramente uno scempio.
1: È un po' di menefreghismo, io ormai non mi serve più che me frega. Dai,
0: esatto, purtroppo questa è una cosa consolidata anche in altre parti del mondo. In Italia lo sappiamo benissimo.
1: Facciamo finta di niente, ma non è che siamo da meno.
0: Però entrare nella testa di chi prende, che ne so, una bicicletta a noleggio, ma anche un monopattino,
1: ma qualsiasi cosa,
0: che cosa ti costa appoggiarla a un muro, oppure
1: che già sarebbe sbagliato il cavallo, buttate
0: una in qualsiasi posto, anche in mezzo alla strada, che possono essere pericolose. Ma perché fare queste cose? Io non capisco.
1: Può succedere che una sia caduta per sbaglio, due, ma tutte cos'è? Sei tu che arrivi, la lascia e non te ne frega niente. Dai.
0: E allora fanno bene a toglierle di mezzo, anche se sono un giusto sostegno alla mobilità sostenibile. Purtroppo per colpa di qualcuno, più credito
1: è
0: a nessuno.
1: Classico, è un classico. Però attenzione, il comune intelligentemente ha detto: sì, vie privati, solo le nostre. Cioè, ma no, le teniamo d'occhio, eh?
0: Le teniamo d'occhio. Perché
1: sarebbe
0: ci sono
1: buono.
0: Degli addetti che le tengono d'occhio, capito?
1: E chi l'ha detto?
0: No, l'ha detto.
1: Scusa.

0: Sean Incorporation.
1: Sì, sì, sì, infatti, però no, non sono loro. È Sean.
0: Allora, attenzione, a proposito di multe, sì. È bene sapere che se andate all'estero in località molto frequentate a causa dell'overtourism, sono tante le città e i governi che hanno inasprito controlli, sanzioni, per contrastare la maleducazione, il degrado, il sovraffollamento.
1: Sovraffollamento è una decisione loro, perché deve essere libertà. La maleducazione è giusta, è giusta multare.
0: Il mantra è: il turista è ancora benvenuto, ma deve comportarsi da ospite, bravo ospite.
1: Ecco.
0: Allora, per esempio, se andate in Giappone, state ben attenti a non buttare carte, gei, rifiuti per terra, perché fanno male. Fanno delle multe che possono arrivare anche a 300 euro.
1: Ah, regalate, dai.
0: Non si possono fumare nemmeno le e-cig, le sigarette elettroniche, nemmeno quelle, figurati quelle. Non si può fumare.
1: Cioè, chi fuma, sparateci.
0: Se andate a Singapore, potete fare quello che vi pare, ma non masticate le gomme, le chewing gum, non le portate nemmeno in valigia.
1: Se ve le beccano in valigia, già vi fanno un mazzo così.
0: Vi fanno un mazzo, ma veramente.
1: A Singapore,
0: c'hanno
1: questa
0: fissa per le gomme da masticare.
1: Mamma mia,
0: guai!

0: Colombia, nel 2016 Colombia
1: era in forma, era vedere le immagini ancora in forma confronto a noi, ma lui sicuramente lo sarà di più perché è giovane. Stiamo parlando di Lorenzo,
0: un lupo giovane,
1: un giovane lupo, è vero, perché è Lorenzo Lupo, e il titolo della canzone è niente, è andata così, niente, new kiss.

0: c'è Marta Martina. La canzone
1: Lorenzo Lupo, niente, il nostro New Kiss, ma attenzione, altro che niente,
0: senti qua, preparatevi
1: con Radio Kiss, puoi volare al Pacià di Ibiza per il closing party di Go Down.
0: Closing party, che è una delle cose più ricercate a livello mondiale, e non è che ci possono andare tutti, eh?
1: Esatto, è cominciata la caccia al codice loco già da qualche giorno, però non è mai troppo tardi. Ascolta Radio Kiss Kiss più che puoi, e quando sentirai attenzione sulle canzoni, ascoltate il codice, gli elementi segreti del codice, annotateli.
0: Bravi.
1: Più elementi del codice segreti annotate, più riuscirete a ricomporre il puzzle.
0: Ecco, è come avere una combinazione, più numeri hai, più si apre la cassaforte facilmente.
1: Ovviamente, più ascoltate Radio Kiss Kiss, più possibilità avete di vincere. Per informazioni e ulteriori dettagli andate su kisskiss.it e capirete come si può andare al Pacià di Ibiza per il closing party di Godo.
2: Quattro città, migliaia di persone. Kiss Kiss Way! Un'unica e infinita connessione umana. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss che ha unito l'Italia con la musica più bella.

0: agosto alle 21.30 su Sky 1, TV 8 e Kiss Kiss TV.
1: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Paolo, che è in piena svolta salutista. Dopo che l'abbonamento in palestra ha fatto dimagrire il suo portafoglio, Paolo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse, e con recensioni stellari. Scarpe da corsa, auricolari resistenti al sudore e costumi da bagno. Ora rilassati, Paoletto, e goditi un bel massaggio al tuo portafoglio indolenzito. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
2: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. In pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Tanfis 8.99, TAEG 13.71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su fiat.it. Torni sempre al tuo
3: paese. Kiss, kiss.
4: Deghi arredare casa?
5: Deghi rifare il salotto buono a un prezzo ancora più buono.
6: Deghi pensare al bagno, ma anche come avere un angolo ufficio in casa?
7: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
6: Perché Deghi è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
5: Deghi scegliere e poi devi acquistare quello che più ti piace con un semplice click.
6: E te lo porto io! Deghi provare!
4: Deghi fidarti!
6: Perché se non deghi, non ci credi!
8: Come si riconosce un servizio clienti pluripremiato?
9: Cioè, io vi chiamo, non ho mai aspettato.
10: Siete veramente perfetti.
11: Grazie, Octopus, di esistere.
8: Octopus Energy. Energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.
12: Kiss, kiss.
8: Alla COP 40% di sconto su tutte le pesche e nettarine.
13: Conviene al tuo portafogli.
14: E alla mia voglia di freschezza.
15: Ehi, non intendevo un gavettone.
13: Solo alla COP. Conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 23 al 26 luglio. La COP sei tu.
16: Kiss, kiss. Almost.

0: Bruno Mars, per esempio, vi viene la voglia di andare a vedere un concerto di Bruno Mars negli Stati Uniti?
1: Sì.
0: Sappiate che potete portarvi una pistola nella cintura.
1: Ecco, un Kalashnikov.
0: In molti stati degli Stati Uniti. Sì, guai se prima di entrare nel concerto comprate una bottiglia d'acqua, di birra senza coprirla con un sacchetto.
1: No, ragazzi, non fatelo che rischiate la vita, e lì vi sparano a vista.
0: Se bevete degli alcolici, molti stati degli Stati Uniti, degli alcolici senza coprirli con un sacchetto che per strada, l'arresto è immediato.
1: Ma se mi fate dire quella cosa, la bustina marrone con dentro la bottiglia, uno beve, messo la bustina marrone dentro, cosa ci sarà?
0: Sono quelle cose strane.
1: Aspetta, se hai coraggio, e se un uomo veramente, lo dico così, con le palle, vai in strada, in giro, oppure tipo a Central Park, e accenditi una sigaretta. Se sei un uomo coraggioso, prova, te la spengono i cecchini.
0: Altro divieto da segnalarvi, sempre in Giappone, visto che ci sono tante persone che amano il Giappone, se doveste andare lì, prendete un'auto a noleggio, va bene?
1: Sì.
0: E incomincia a piovere. Si formano le pozzanghere.
1: Ah, certo, ecco, è normale.
0: Se passate su una pozzanghera, questa è civiltà veramente vera, e bagnate un pedone che è sul marciapiede, rischiate una multa anche di l'equivalente di 50 euro.
1: Ragazzi, dovessero farlo in Italia, risolviamo il prodotto interno lordo dello Stato per un anno.
0: Veramente, ultima ma non ultima, a Singapore, l'abbiamo detto, se masticate le gomme.
1: No, ma ripetiamolo, perché lo diamo per scontato, anche in aeroporto arrivi, sai, con la gomma per il viaggio, magari travel. Venga qua,
0: manettano
1: subito.
0: E invece in Thailandia, se vi casca, se vedete una banconota per terra, e ci mettete il piede sopra, come spesso si fa per
1: fermarla,
0: appropriarsene indebitamente, se invece la pestate la banconota, siccome c'è la faccia dell'imperatore,
1: rischiate il
0: carcere.
1: Sì, per offesa è quella, perché per il re, ragazzi, c'è la faccia del re.
0: State attenti quando
1: andate
0: all'estero.
1: Io i bacini la prendo.
2: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: Nera, nera, nera, nera, vera, vera, vera, vera. Tiziano Ferro con Superstar.
1: Mamma. Ma è arrivato il momento dell'history, dobbiamo andare via.
0: Sì, dobbiamo andare
1: come
0: via.
1: Come è volata, ragazzi.
0: Lasciamo spazio ai giovani, Marta Martinez, Ocasio, De Merendas.
1: De Merendas mi piace. E intanto ringraziamo la nostra regia questa mattina che si è nascosta. Con abbiamo col passamontagna.
0: Bella regia.
1: Bravi anche alla control room, la nostra Lucilla. Domani è sabato. Ma noi siamo qua, anzi, doppio motivo, c'è la doppia sigla.
0: Chiudiamo
1: no?
0: con Alan Parsons Project, A in the Sky 1981. A domani per la puntata speciale. Allora,

0: The Alan Parsons Project con Eye in the Sky dal 1981, il nostro meraviglioso History Kiss. E adesso pronti, ce ne andiamo in redazione, c'è Antonio Mercurio.
1: Un saluto e bentrovati all'ascolto. Apriamo con la cronaca perché è morta all'ospedale San Salvatore dell'Aquila la 22enne allieva maresciallo della Guardia di Finanza, precipitata ieri pomeriggio dalla finestra della sua camera al terzo piano della scuola ispettori e sovrintendente di Coppito. Sottoposta ad un delicato intervento chirurgico, i medici non hanno potuto salvarla, troppo gravi le ferite riportate. In corso le indagini per ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto, al momento non si esclude alcuna pista. Medio Oriente, dura replica di Teheran a Trump, che ha ipotizzato di risarcire i danni causati alle navi nello stretto di Hormuz con i fondi iraniani congelati all'estero. L'appropriazione indebita dei beni di un'altra nazione costituisce un precedente esplosivo, avverte il ministro degli esteri Araghchi, mentre la Repubblica Islamica denuncia almeno 4 morti nella 13ª notte consecutiva di attacchi. Bombardate località costiere e l'isola di Qasm, colpiti depositi di armi e reti di comunicazione. La risposta dei pasdarani in un lancio di missili su Kuwait e Giordania, respinta una proposta di tregua mediata dal Pakistan. E dopo la fiammata di ieri, ripiega il prezzo del petrolio, WTI a $89, Brent alla soglia dei $98 al barile. Ucraina, Volodymyr Zelensky vedrà Donald Trump la prossima settimana durante la sua visita in America, lo confermano ambienti diplomatici. L'incontro è previsto per il 28 luglio. Intanto ancora droni su San Pietroburgo, incendiato un altro magazzino del colosso russo dell'e-commerce, Walberries. Torniamo in Italia, la politica, dopo la stretta sull'imputabilità dei minorenni, dall'opposizione critica al governo, definito tutto propaganda e repressione. Il Consiglio dei Ministri ha approvato un disegno di legge con l'inasprimento delle norme. Dall'età di 14 anni si verrà sempre considerati imputabili e l'eventuale incapacità di intendere e di volere, cioè la non comprensione del reato commesso, andrà dimostrata. Chi sbaglia deve risponderne, ha affermato la premier Meloni. Ancora la cronaca, ha sorpreso in casa un uomo a volto coperto e ha cercato di fermarlo, è accaduto a Ramacca, nel Catanese, dove un cinquantenne si è trovato faccia a faccia con un ladro. Tra i due è nata una colluttazione durante la quale il proprietario ha colpito l'intruso con un coltello da cucina, ferendolo in modo grave. Il malvivente è riuscito a fuggire ma non ad allontanarsi. I carabinieri lo hanno trovato poco distante, un 37enne originario dell'est Europa, arrestato e ora piantonato in ospedale. Meteo, in corso un lento calo termico al centro nord con piogge pomeridiane, ma al sud e nelle isole resta il caldo, colonnina sui 34-35 gradi, e all'orizzonte c'è una nuova canicola. Da mercoledì infatti torneranno a risalire le temperature, che si manterranno su valori mediamente alti fino al primo weekend di agosto. Lo sport, calcio, Guardiola desideroso di passare più tempo in famiglia, Ancelotti legato al Brasile fino al 2030. Lo spagnolo dice no grazie alla proposta di guidare la nazionale italiana, e anche l'ex Milan e Real Madrid difficilmente si libererà. Dunque restano sul tavolo le opzioni Pirlo e Conte, con il primo favorito. La decisione sul CT potrebbe arrivare nel weekend, al massimo entro fine luglio. Intanto si chiama fuori Gigi Buffon, che ha declinato l'invito a tornare in azzurro anche con un ruolo diverso da capo delegazione. Bene, mi fermo qui, grazie per averci seguito. Da Antonio Mercurio, chissà a tutti.

Buon pomeriggio a tutti da Marta. Oggi ho un cognome in più. Allora, Max e Max mi hanno chiamato Marta Martinez, Gonzales, Lopez de Merendas. Credo a causa del panino che ho ingerito ieri di dimensioni veramente enormi. Ecco, probabilmente quello de Merendas. Buon pomeriggio a tutti, anche a Giovanni Imperatore in regia. C'è la musica più bella, la nostra tripletta, War Republic con Connection, Mary J. Blige con Family Affair, ma subito Emma e Fabri Fibra con Antidroga.

Action dal 2018 su Radio Kiss Kiss. Buon pomeriggio a tutti, buon venerdì a tutti ancora da Marta. E come state? Come vi sentite? Siete felici? No, perché a proposito di felicità, oggi voglio iniziare proprio col parlare di emozioni, perché è stato condotto un sondaggio, ma in realtà è un sondaggio che viene proprio condotto periodicamente per capire quali siano le emozioni più diffuse tra gli italiani e quindi in questo modo capire anche quale sia il sentiment, no, del paese. La domanda posta era: in questi giorni quanto vivi le seguenti emozioni? Scegli l'emozione che provi di più in questo momento. Non so quale avreste scelto voi, ma si poteva scegliere tra sorpresa, fiducia, tristezza, gioia, paura, rabbia, disgusto e speranza. Quale emozione è quella che provi più spesso in questo periodo? Quale sarà stata scelta maggiormente dagli italiani? Qual è l'emozione che voi provate di più in questo momento preciso della vostra vita? Beh, vi do la risposta tra poco. Prima c'è Gaia.

Che bella Gaia con Bossa Nostra. Allora, quali emozioni provano gli italiani in questo momento? Quale emozione vi rappresenta di più in questo momento? Se doveste scegliere tra sorpresa, fiducia, tristezza, gioia, paura, rabbia, disgusto e speranza. Allora, secondo questo sondaggio condotto da SVG, l'emozione più forte, più diffusa ora in questo momento è la speranza. A seguire troviamo il disgusto, poi c'è la rabbia, la paura, la gioia, la tristezza e la fiducia. All'ottavo e ultimo posto c'è invece la sorpresa. Quindi né gioia né tristezza al primo posto, per fortuna, e questa è già un'ottima risposta. Ma speranza, che trovo sia un sentimento bellissimo, perché vuol dire che comunque gli italiani non si arrendono, hanno voglia di sperare, di guardare comunque in positivo al futuro. Va bene, intanto ci godiamo la voce meravigliosa di Rebecca Ferguson con Glitter e Gold.

0: della formazione delle afte. Curasept After Rapid permette una guarigione rapida, grazie all'effetto barriera sui tessuti colpiti.
1: Un aiuto per tornare a sorridere.
0: Curasept After Rapid. Rapido il sollievo,
1: rapida la guarigione.
2: Sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d'uso.
3: Kiss.
4: Ci sono cose che vorresti tornassero.
5: Come le vacanze.
4: O un bel vantaggio.
5: Esatto. Passa Enel e il primo mese il prezzo luce è gratis. Anche il secondo anno. Chiama il 140 o passa nei negozi Enel. Offerta mese light di Enel Energia. Mese di prezzo luce gratis e riconosciuto ogni 12 mesi di permanenza per 2 anni. Condizioni fino al 28 luglio 2026. Altre informazioni in negozio e su enel.it.
4: Alla COP 40% di sconto su tutte le pesche e nettarine. Conviene al tuo portafogli.
6: E alla mia voglia di freschezza. Ehi, non intendevo un gavettone.
4: Solo alla COP. Conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 23 al 26 luglio. La COP sei tu.
7: E se potessi ritrovare il rito della moka in un gesto? Con le nuove capsule Lavazza Moka Style, compatibili con macchine Nespresso Original, ritrovi il piacere autentico della moka e il suo carattere iconico. Un gusto da riscoprire. Lavazza Moka Style. Tutto il gusto della moka in un gesto. Scopri la gamma completa di capsule compatibili con macchine Nespresso Original e lasciati avvolgere dal piacere del caffè Lavazza. Lavazza non è affiliata né promossa o sponsorizzata da Nespresso.
8: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Sara, neomamma di un cucciolo. Dopo essersi fatta rosicchiare le scarpe e i risparmi, ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse. E con recensioni stellari, giochi resistenti, cucce indistruttibili e naturalmente irresistibili snack che... Snack per cuccioli, non per Sara! I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
9: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come birra Peroni da 0,75 a 99 centesimi. E con le mega offerte Coca-Cola, Fanta o Sprite in lattina da mezzo litro in promo 3x2 a 2,10 euro. Lidl vale davvero.
10: Kiss Kiss.
11: Non è un canto d'amore che mi dedicherai. Basta il tempo di un fiore, un canto d'amore.
10: La musica più bella.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Che voci meravigliose, canto d'amore, Angelina Mango e Marco Mengoni insieme. Allora, parliamo ancora del film Odissea, film che sta avendo grande successo, non so quanti l'abbiano visto, però ne abbiamo parlato tanto anche questa settimana. Ma ho due curiosità, questa in realtà è più un'assurdità, ecco, provo a spiegarmi bene. Allora, il film di Christopher Nolan è stato girato e pensato per essere visto nel formato IMAX 70 mm, ok? Cioè su una pellicola cinematografica da 70 mm proiettata con speciali proiettori IMAX. Ma in Italia non abbiamo sale che proiettano pellicole di questa dimensione, per cui anche se siete andati a vedere il film ve ne siete persi metà, perché metà non l'avete visto, perché le nostre sale supportano pellicole da 35 mm, per cui il risultato è che non vediamo gran parte di queste immagini, che vengono tagliate sia nella parte superiore sia in quella inferiore. Ma proprio nel mondo intero esistono in tutto solo 41 sale attrezzate per proiettare questo formato e neanche una in Italia. Per cui, domanda, ma perché lui, Nolan, ha pensato di realizzare il film in questo formato se poi quasi nessuno potrà vederlo? Cioè, come fare un panino, salsiccia e broccoli a uno che non c'ha i denti? O non lo so, vi viene in mente qualche altra similitudine? Cioè, come regalare un paio di sci a un amico che vive alle Bahamas? Che ci fa? Non lo so, è una roba che non riesco a comprendere, ma forse qualcuno potrebbe aiutarmi a capire. Non lo so, c'è qualche altra similitudine che vi viene in mente? Fatevi avanti.

All'improvviso siamo tutti in console, ragazzi, è venerdì, ci prepariamo. Allora, perché realizzare un film in un formato che non è supportato da quasi nessun cinema al mondo? Parliamo ancora del film di Nolan, The Odyssey. E allora, dice Fiorella, è come regalare uno shampoo ad una persona senza capelli, ad esempio. Oppure, dice Francesco da Liverpool, è come mangiare una zuppa con la forchetta. Vata a mangiare la zuppa senza... Allora, altra curiosità che riguarda il film. Sappiamo che Matt Damon ha dovuto perdere più di 20 kg e mettere molta massa muscolare, chiaramente, per poter essere un degno Ulisse, ed era un degno Ulisse, ma nessuno avrebbe mai immaginato che la controfigura di Matt Damon non era un uomo. Era una donna. Ragazzi, questa non la sapevamo. Era una donna, la stunt performer canadese Devin Dalton, che è stata infatti la stunt woman a prendere il posto di Matt Damon in alcune delle riprese e in alcune scene. E lui ha aggiunto: lei ha praticamente le braccia più belle che abbia mai visto. Adesso Paola e Chiara e Big Mama.

novità, c'è un posto in cui magari vi è cambiato tutto, in cui è successa quella cosa che vi ha veramente cambiato la vita. Ecco, questo club ha cambiato per sempre la vita e la carriera di Madonna, un club famosissimo di Manhattan che si chiama proprio Dance Theria, il nostro New Kiss.

0: Madonna, Dansteria, il nostro new kiss. Adesso, come sempre, capiamo come saranno le previsioni meteo in Italia. Ce lo dicono gli amici di ilmeteo.it. Oggi per noi c'è Federico Brescia.
1: Un saluto agli amici di Radio Kiss Kiss. La pressione è tornata ad aumentare e garantirà una giornata ampiamente soleggiata con clima gradevole. Nel pomeriggio il sole splenderà ovunque al centro-nord, con cielo spesso sereno. Qualche nube in più al sud con isolati rovesci sul basso Tirreno. In serata e nella prossima notte, di nuovo asciutto ovunque. Anche sulle regioni meridionali tirreniche, poche nubi davvero su tutto il paese. Temperature massime comprese tra 28 e 31 gradi al nord, tra 24 e 35 al centro, tra 24 e 33 al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Da Federico Brescia, Kiss Kiss a tutti.
2: Quattro città, migliaia di persone. Kiss Kiss Way! Un'unica e infinita connessione umana. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss che ha unito l'Italia con la musica più bella.

0: tutti altri. Domani alle 21.30 su Sky 1, TV 8 e Kiss Kiss TV. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss
1: Way! Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bond dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon. Kiss, kiss.
2: Il Napoli continua la preparazione estiva e torna in campo per la seconda amichevole. Gli azzurri affrontano la Carrarese domenica 26 luglio alle ore 18 in un altro importante test verso la stagione del centenario. Non perdere neanche un minuto del Napoli di Mister Allegri. La partita è in diretta pay per view su DAZN, Sky Prima Fila e One Football. Il nuovo Napoli continua a prendere forma. Seguilo dal primo all'ultimo minuto. Kiss, kiss.
3: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40. Oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
4: Kiss, kiss. Convenienza? Ma vai da Conad.
5: Via, via.
4: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, prosciutto cotto alta qualità Conad senza polifosfati aggiunti da 120 grammi a 1,79 euro. Scopri di più su Conad.it.
6: Kiss, kiss. Quando è...
7: pesca.
6: È la colazione. Quando è...
8: alla pera.
6: È ricreazione. Yoga. Un sacco di frutta in un succo di frutta. Perfetto in ogni situazione. Perché quando è vita, è yoga. Yoga. Molto più che buono.
7: Kiss, kiss.
9: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
10: Eh già. E poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
9: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carni d'Infast con carnitina. Carni d'Infast, l'energia che fa per te.
11: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, uva bianca in bauletto da 2 kg a 1,50 euro al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
12: Kiss Kiss. Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
13: La Roma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
12: Kiss Kiss. La musica più bella.

Dai, con questa canzone qui ci vuole un gin tonic. Oh, gin tonic zero. L'ho assaggiato, sai, gin zero, quindi non alcolico, non è malvagio, devo dire. Allora, facciamo un tuffo nella nostalgia più totale, ogni tanto lo faccio, lo sapete. Siamo un popolo di nostalgici, diciamoci la verità. Allora, quante cose cambiano e sono cambiate negli anni? Allora, prima si era sicuramente politicamente più scorretti. Io sono rimasta un po' politicamente scorretta. Allora, basti pensare a film, canzoni, pubblicità che oggi sarebbero praticamente ma d'arresto subito. Poi ci sono le abitudini di vita quotidiana che erano normalissime negli anni 80 e che oggi ci sembrano allucinanti, del tipo seggiolini per bambini senza cintura di sicurezza, che lo mettevi? Ma no, ma assolutamente, magari te lo mettevi anche sulle ginocchia seduto avanti, senza problemi. Si andava in motorino, casco, ma che è sto casco? Senza casco. Si fumava ovunque, anche al cinema, al ristorante, sui pullman. Si usava il mercurio cromo per curare le ferite, che fa malissimo. Ci si abbronzava senza protezione, anzi, ci si spalmava oli di ogni genere perché ti dovevi abbrustolire. Ma quante altre cose considerate normali negli anni 80 ci sembrano pura follia? Eppure, ancora oggi, c'è chi pensa che stavamo meglio quando stavamo peggio.

0: tante cose sono cambiate dagli anni 80, in meglio, in peggio. Molti dice che si stava meglio quando si stava peggio. C'è questo messaggio sicuramente molto nostalgico che dice: buongiorno, buongiorno a tutti, vogliamo parlare di quanto erano belli i falò sulla spiaggia che oggi sono assolutamente vietati e che i nostri figli non immaginano neanche quanti amori sono nati, quanti amori sono finiti, le canzoni, la chitarra e qualche cannetta di tanto in tanto. Sentiamo.
1: Marta mi ha sbloccato un ricordo, e noi ci mettevamo la birra in testa per farci i capelli biondi.
0: Oh, ma assolutamente, assolutamente, quante cose sono cambiate, quante abitudini, quante cose che facevamo prima, che se facciamo adesso, insomma, ci sembra veramente una roba assolutamente allucinante. Un po' di energia, Gianna Nannini e Marrakesh.

di chitarra! Che meraviglia, che meraviglia! E intanto ci godiamo anche il nostro momento history. Ragazzi, segnatevi un po' sta cosa, perché il prossimo anno saranno in concerto in Italia, a Milano, i Blink 182. E adesso ci godiamo una delle loro canzoni più famose, una canzone che in effetti nasce proprio come un tentativo di farsi perdonare qualche marachella commessa in amore, perché c'è chi magari può inviare un mazzo di fiori, chi può fare qualsiasi gesto, e poi c'è chi ha il potere di poter dedicare addirittura una canzone. All the small things.

92 All the Small Things, dal 2000 il nostro History Kiss. Ciao a tutti Radio Kiss Kiss, buon pomeriggio a tutti anche da Giovanni Imperatore che con me ancora resiste in regia. Seconda ora, venerdì cosa si fa? Ma come cosa si fa, regà? Io vi regalo dei gadget, ma ve li dovete meritare. Come? Cosa dobbiamo fare? Faccio domanda e risposta. Bisogna giocare, c'è la geolocalizzazione, quindi preparate le vostre ugole d'oro perché tra poco voglio ascoltare le vostre voci. Vi spiego tutto tra pochissimo, intanto c'è la musica più bella, quella che suona solo su Radio Kiss Kiss. Allora godiamoci Tame Impala con Dracula.

0: E fa le finte, The Kid LAROI, Justin Bieber con Stay dal 2021 su Radio Kiss Kiss, dove suona la musica più bella. Buon venerdì 24 di già. Di già 24 lui. Da Marta Martinez. Allora, è arrivato il momento di giocare. Noi proviamo a capire di dove siate, cioè proviamo a geolocalizzarvi. Soltanto ascoltando la vostra voce, ok? Quindi non dovete forzare il vostro accento, dovete parlare normalmente. Noi sceglieremo il messaggio più carino. Quindi cosa dovete fare per, se volete essere geolocalizzati? Adesso, in napoletano si dice mammo, ecco, dovete registrare una nota audio, dovete inviarla al 347 490 0042, ci dovete far ascoltare la vostra voce, però noi chiaramente sceglieremo il messaggio più carino, quindi cosa dovete dirci? Il vostro nome? E poi ci raccontate quello che vi pare, cioè del tipo: ciao, sono Marta, in questo momento sono in auto e sto mangiando un panino polpette e parmigiana. Ciao, sono Giulia, in questo momento soffro di mal d'amore perché lui m'ha lasciato e ho scoperto che sta con un'altra. Oppure: ciao, sono Filippo e oggi mi sono svegliato col mal di schiena, non ce la faccio più. Cioè, potete veramente dirci quello che cavolo vi pare. Noi premiamo il messaggio più originale, più carino, quello che più ci piace, e proveremo chiaramente a geolocalizzare quella persona. Quindi 3, 2, 1 go, fateci ascoltare la vostra voce registrando una nota audio.
1: Ti piace la musica? Radio Kiss Kiss. Ti piace divertirti? Kiss, kiss. Ti piace stare in compagnia? Allora, mi piace!

0: su Radio Kiss Kiss. Allora, noi siamo pronti, vi faccio ascoltare la voce di abbiamo scelto un lui che come nickname su WhatsApp leggo si chiama Fringuello. Non so, poi ci devi spiegare anche perché, eh. Allora ascoltiamo la sua voce.
1: Ciao a tutti ragazzi, io mi chiamo Davide e oggi sto lavorando come tutti i giorni da lunedì al venerdì e sto rientrando a casa. Vi auguro un buon fine settimana e kiss kiss.
0: Allora, secondo voi, ascoltando la sua voce, Davide, detto il Fringuello, ecco, di dove potrebbe essere, quale regione o se siete bravi addirittura quale città italiana? Provate a dircelo tramite una nota audio al 347 490 0042.

0: Chischissa a te che il relax è fatto di sole, mare e solo un buon libro a farti compagnia. Chischissa a te che quando devi festeggiare non puoi fare a meno delle tue migliori amiche. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Chischiss è con te. Chischiss a tutti.
1: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come birra Peroni da 0,75 a 99 centesimi e con le mega offerte Coca-Cola, Fanta o Sprite in lattina da mezzo litro in promo 3x2 a 2,10 euro. Lidl, vale davvero.
2: Niente più bello che tornare a casa, e con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari, in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.000 euro. Tanfis 899, TAEG 1371, salva approvazione Stellantis Financial Services, fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su fiat.it.
3: E se potessi ritrovare il rito della moka in un gesto? Con le nuove capsule Lavazza Moka Style, compatibili con macchine Nespresso Original, ritrovi il piacere autentico della moka e il suo carattere iconico. Un gusto da riscoprire. Lavazza Moka Style. Tutto il gusto della moka in un gesto. Scopri la gamma completa di capsule compatibili con macchine Nespresso Original e lasciati avvolgere dal piacere del caffè Lavazza. Lavazza non è affiliata né promossa o sponsorizzata da Nespresso.
4: Convenienza? Ma vai da Conad.
5: Via, via.
4: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, baschetta di gelato Conad da un chilo, gusti vari, a 3,79 euro. Scopri di più su conad.it.
6: Devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
7: Devi soltanto sollevare il tuo tablet.
8: Devi aprire la pagina deghi.it.
9: Devi curiosare e scegliere tra più di 100 pergole o gazebo.
6: Poi devi solo cliccare.
9: E non devi aspettare, sono in pronta consegna.
6: Devi stare tranquillo perché il prezzo è quello giusto.
10: E devi essere soddisfatto perché Devi è sempre pronta ad ascoltarti.
7: Devi provare.
6: Devi fidarti.
7: Perché se non devi, non ci credi.
11: Kiss. Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
12: Kiss Kiss.
13: Ah, che male c'è, già la vita è complicata, se mancavi solo te.
12: La musica più bella suona solo

0: Merck & Cremont con Serena Brancale, The Colors. Oramai non c'è più bisogno di presentare questo pezzo, Marco. Lo suoniamo veramente tantissimo alla radio e tutti quanti comunque lo conoscono. Pochi forse sanno che quando magari si ha del tempo libero ci si può concentrare sulle pietre. Detto così non si capisce.
1: No, infatti, però facciamocelo spiegare da Lilly, che è una nostra ascoltatrice, che a proposito di hobby e anche particolari, le ha proprio questo sul disegnare le pietre. Lilly, pronto?
2: Ciao Radio Kiss.
1: Ciao. Ma dici di più.
2: Buongiorno
1: perché
2: a tutti.
1: Perché solitamente noi siamo rimasti che si disegna sui fogli, però tu invece
2: invece no.
1: I sassi.
2: Il bello è quello, sì. Ho questa passione, un disegno sui sassi. E poi quando sono pronti li lucido e poi li lascio in giro per la mia città.
0: Cosa disegni sui sassi e qual
2: qualunque
0: è la tua città?
2: Cosa.
0: Bellissimo.
2: Allora, io abito a Brugherio e li spargo in giro per Milano, Monza, Brianza, dipende.
0: Ma dimmi una cosa, ci parli tu con i sassi anche?
2: A volte, cioè, nel senso, in base alla forma che hanno, magari mi danno l'ispirazione su che cosa disegnare. Parlarci magari no, però mi ispirano.
1: Infatti, guarda, è vero che la radio è anche immaginazione, però voglio aiutare i nostri ascoltatori, perché tu ci hai mandato anche una foto su WhatsApp di Radio Kiss Kiss. Ci sono delle pietre con una, cioè, o meglio il sasso, una con un rospo sopra, con la coccinella, una farfalla, un occhio, una faccina tipo un emoticon molto divertente, un'ape, il tris fatto con i cuori.
3: Grazie per aver chiamato l'Istituto Psichiatrico di Salute Mentale.
1: No, non sono d'accordo, invece è molto bello. E poi sai qual è la cosa bella, Lilly, che mi colpisce molto? Il fatto che tu, questa è arte, non le vendi, cioè tu le...
0: No, questa è arte povera.
2: Mi hanno chiesto se li vendevo, ma mi rifiuto, perché sennò diventerebbe un lavoro e non ho voglia.
0: Senti,
2: per
0: Lilly, e allora ti possiamo chiedere una cosa, prima di salutarti?
2: Sì,
0: per
2: certo.
0: Caso tu... Cioè, dovesse venirti l'ispirazione di dedicarci dei sassi, ce li vuoi mandare qui alla radio?
1: Sarebbe un regalo bellissimo.
2: Assolutamente sì.
0: Via Sgambati 61.
1: Vabbè, poi te
0: per
1: lo scriviamo.
0: Marco e Raffa.
1: Lilly, però,
2: perfetto.
1: Complimenti per questi sassi, ora a prescindere.
2: Grazie,
1: se vorrai,
2: ragazzi,
1: regalarcene
0: lo
1: qualcuno.
0: Lo metto in camera sulla mensola, accanto a Spider-Man e Deadpool.
1: Ma è bello anche quello che fai per il tuo paese. Sei l'artista del tuo paese. Ricordami il nome del posto dove vivi.
2: Brugherio,
1: perfetto.
0: Dove si trova? Scusate l'ignoranza.
1: È vicino Monza, vicino Milano.
2: Vicino Milano, vicino a Monza, Brianza.
0: Okay. Ci vedremo presto. Kiss kiss a te, Lilly.
1: Ciao Lilly, grazie.
2: Kiss kiss a tutti.
0: Ciao.

0: Allora, a proposito di disegno, c'è Andrea che ci ha scritto questo messaggio. Marco Raffi, io ho una passione smisurata per il disegno. Quando ho avuto la possibilità di trasformare questa passione in lavoro,
1: cosa è successo?
0: Ho lasciato perdere, perché per me il disegno è una passione, è un modo per rifugiarmi in quello che mi piace, e quindi non volevo confondere lavoro con questa mia passione.
1: Perché poi gli hobby sono un modo per combattere anche lo stress, no? Noi giochiamo a calcetto, magari andiamo al cinema, perché secondo me andare al cinema è considerato un hobby.
0: Non lo so, però
1: a me piace tantissimo vedere i film, cioè vedere i film, fare l'analisi critica di un film come Odissei, fatto da Christopher Nolan, lì secondo me c'è l'hobby. Poi se vai, vedi, lì
0: non lo so, perché hobby è anche attività fisica. È vero che il cinema richiede comunque del tempo, ma non rientra tra l'attività fisica. Certo, anche a scacchi devi stare seduto e non è che ti muovi
1: però
0: tanto.
1: Lo sport, però.
0: Però quello pure è ritenuto
1: scacchi
0: anche
1: e sport
0: hobby, quando chiaramente non lo fai per lavoro.
2: Ciao Mark, ciao Raff, buon pomeriggio.
0: Salve.
2: Il mio hobby è la natura in generale, ma soprattutto fare bird watching, che è una cosa che rilassa talmente tanto che arrivo a casa che praticamente ho la mente svuotata.
1: Bird watching, guardare gli uccelli, cioè davanti la finestra, no, non le papere, le oche, gli oschi, gli uccelli.
0: Guardarli solo, quindi, cioè, nel senso, cioè, rimani lì.
1: Pronicicale questa, no, Joschi?
0: Fermo ad ammirare gli uccelli che passano, che volano.
1: No, Joschi, sì, sono i galli.
0: Siamo tutta la fattoria. No, vabbè, basta, basta. A proposito di
1: watching,
0: suoni o di musica, c'è un altro nostro ascoltatore che ha detto: io faccio il DJ, è iniziato tutto per hobby, adesso lo faccio anche per lavoro, ma sicuramente la musica che mi ha rapito e ha fatto diventare, prima dal vinile e adesso con le pennette, quello che adesso suono è proprio la musica.
1: Sei un grande, fratello, sei un grande. Anche noi abbiamo iniziato la radio per hobby, una radio universitaria.
0: Per gioco quasi.
1: Quasi per gioco. E poi ci siamo trovati qui su Radio Kiss Kiss.

0: It was Harry Styles su Kiss Kiss. Tra poco regaliamo i gadget di Radio Kiss Kiss. Preparatevi con la password del giorno. Intanto però suoniamo un new Kiss.
1: Sì, perché a maggio ha fatto uscire il suo album Santissimo e questo è un nuovo singolo che racconta l'amore attraverso il silenzio. Parliamo di Saif, la nuova dal titolo Parlar d'amore.

Attenzione! Con Radio Kiss Kiss voli al Pascià di Ibiza per il closing party di Gordo. È iniziata la caccia al codice loco. Ascolta Radio Kiss Kiss per scoprire gli elementi segreti del codice

0: mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
1: Kiss, kiss. Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio è irresistibile. È Maxi Bon.
2: Kiss, kiss. Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
3: Kiss, kiss.
4: Vuoi tu, qualità Todis, prendere come compagna di vita la qui presente convenienza Todis?
5: Lo voglio.
4: E tu, convenienza Todis, prometti di camminare sempre al fianco della qualità?
6: Lo prometto.
4: Vi dichiaro uniti per sempre.
7: Da Todis qualità e convenienza vanno a nozze. Un esempio? Dal 23 luglio al 2 agosto approfitta delle tante offerte imperdibili. Mozzarella con le maggio confezione da due pezzi da 125 grammi a 1,39 euro.
8: Todis, buongiorno convenienza.
2: Kiss, kiss.
9: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
10: Scialla, c'è Skoda!
9: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
10: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
9: Ah, e allora scialla!
11: Scialla, scialla!
9: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
2: Kiss, kiss!

0: vincere.
1: Il più veloce che riesce ad indovinare la password che noi abbiamo scelto vincerà i gadget di Kiss Kiss. Andiamo subito a dare gli indizi di oggi della parola e del numero.
0: Perché la parola di oggi, visto che abbiamo parlato di hobby, la potete trovare in un corso di pittura. Perché anche dipingere,
1: wow,
0: disegnare, colorare, insomma, rientra tra tutte le attività che sono appunto considerate degli hobby, e quindi la parola di oggi si trova ad un corso di pittura.
1: Il numero invece che abbiamo scelto
0: è il numero dei colori primari. Quindi rimaniamo sempre tema colori, dipingere, pittura.
1: Primari che sono rosso,
0: bravo.
1: Giallo,
0: bravo.
1: Azzurro,
0: no, azzurro,
1: no. Nero,
0: una variante, no. Vabbè,
1: Fux.
0: Oh. Vabbè, comunque.
1: Arancione è primario?
0: No, la potete trovare in un corso di pittura. E il numero è il numero dei colori primari. Vediamo chi sarà il più veloce ad aggiudicarsi i nostri gadget. Se vi va, messaggio vocale al 347-490-0042 oppure messaggio scritto.
1: Bianco, bianco.
2: Una parola, un numero, 1000 tentativi. Indovina anche tu la password del giorno.

0: questo c'ha l'emozione facile ogni volta.
1: Oddio, aspetta.
0: Ma per tanti gadget, non li paghi tu.
1: Andiamo a regalare gadget di Radio Kiss Kiss anche oggi.
0: Potete trovare la parola di oggi in un corso di pittura, visto che abbiamo dedicato la puntata agli hobby e quindi abbiamo scelto questo posto qui. Il numero invece è il numero dei colori primari, giusto per rimanere in tema colori.
2: Carboncino 6.
3: Accesso certo, negato.
0: No. Sì, sì, sì.
1: Non è carboncino 6.
4: Un classico. Sì, per me la passo da quadro 3.
3: Accesso
1: no,
3: negato.
1: No, però ha a che fare con il quadro la parola che abbiamo scelto.
5: Per me la password di oggi è tela 3.
1: Ha anche a che negato. Fare con la tela e con il quadro.
0: Certo, per forza.
1: La parola che abbiamo scelto, senza questa parola non si può dipingere. Non si
6: ciao,
1: può
6: sono Pietro, la password di oggi è barattolo 3.
1: Bravo!
0: Che in accesso effetti negato. Che in effetti
1: sei andato vicinissimo.
0: Però su quest'ultimo indizio che hai dato no, perché comunque il barattolo dipende poi cosa ci contiene.
7: Tre piedi, tre.
3: Accesso negato.
1: Ok.
0: Anche importante per dipingere sicuramente il treppiedi per reggere il quadro.
1: Però no,
0: no. La tela, quello che è.
1: Quando tu dipingi hai bisogno di diverse cose. Tra queste
0: tra
1: cose c'è la parola che noi oggi abbiamo scelto.
6: Cavalletto 3.
3: Accesso negato.
0: Che è simile al treppiedi. No, no, no, no, no. Vediamo un attimo se c'è al telefono il o la più veloce che ha indovinato.
1: Pronto?
8: Pronto?
0: Manu?
8: Sì,
1: qual
8: ciao.
1: È la password di oggi, Manu?
8: La password di oggi è pennello 3.
1: Da Manu! Finisce così, Daddy Kiss. Finisce con la tua vittoria. Complimenti!
8: Grazie, grazie mille.
0: Manu, ma
8: allora, finalmente.
0: Allora, due cose. Una, dipingi. Due, da quanto ci stai provando a vincere la password di oggi? Cioè, del giorno.
8: Allora, sì, dipingo ogni tanto. Ah. La password da quando avete cambiato l'orario. Perché vi ascolto sempre più o meno a questo orario.
1: Ok.
0: Ah, ok, perché è vero. Prima la facciamo a inizio programma, sì. Adesso la facciamo alla fine. Quindi grande ascoltatrice fidelizzata, Manu.
1: Dopo un anno hai vinto i gadget di Kiss Kiss. Un abbraccio.
8: Grazie, grazie. Ciao.
0: Ciao, ciao. Manu.

0: per i Caraibi, speriamo rimanga lì.
1: Caraibi.
0: Anna Chiara, tu settimana prossima ci sei? No, dai, dai, dai, un'altra settimana insieme.
1: Anna Chiara ha fatto un sorriso come per dire purtroppo sì, io non ci vado ai Caraibi. Va bene, dai, allora staremo tutta la settimana insieme, non vi preoccupate. Oggi ci salutiamo con questo pezzo straordinario di Tina Turner, The Best, e diamo spazio ai Corriere di Kiss Kiss.
0: Ci sentiamo lunedì, forse.
1: Da Marco e Raff.

0: ancora bene cosa sia successo, se Ciro stamattina si è svegliato e ha trovato tutti i capelli sul cuscino e sono caduti spontaneamente, oppure è andato dal barbiere.
1: Qualcuno mi sta prendendo in giro.
0: Chi è che ti prende
1: questi
0: in
1: poveri
0: giro?
1: Stolti.
0: Chi è? La
1: c'è
0: regia.
1: Chi dice Arturo Braghetti, eh?
0: No, devo dire stai molto bene con questo taglio. Signori, venerdì 24 luglio partono i Corrieri di Kiss Kiss, ma niente sarebbe senza la nostra sigla. Radio
1: Kiss Kiss. Poveracci.

0: Lo avete visto? No, dico, chi sta guardando il 158 del digitale terrestre?
1: L'ho
0: lo
1: fatto.
0: Avete no, chi sta guardando Kiss Kiss TV ha visto che venivi verso di me.
1: Mi sono semplicemente avvicinato per vedere bene il colore della striscia della tua maglietta.
0: No, sei arrivato con aria minacciosa e non so che cosa sarebbe successo se io non avessi acceso il microfono.
1: E io non avessi te.
0: Signori,
1: come continua?
0: Forse mi...
1: Che alternative avrei, ma che ne sapessi, ignorante.
0: Vecchia canzone di Neck, meravigliosa. Allora, fermi, perché
1: sì.
0: Scusa, perché hai detto che indosso un astraio?
1: Perché hai proprio la classica maglia dell'astraio, dell'ombrellone, della riviera romagnola.
0: Sono un po' gondoliere, secondo me,
1: no? No, il gondoliere ha le strisce più sottili.
0: Più sottili, sì. Vero. Sono più Freddy Krueger, probabile.
1: Sei Krueger?
0: Un po' Nightmare.
1: Krueger? Ma che è?
0: Krueger? Con la K?
1: Krueger.
0: Sì. Vabbè, scusate.
1: Quello è Lily Gruber.
0: Vabbè, siamo lì. Ci sono degli effetti speciali su entrambi. Allora, fermi.
1: Ma l'abbiamo detto che oggi è venerdì?
0: Abbiamo detto che è venerdì.
1: E abbiamo poi l'ultima settimana da fare, settimana prossima, prima di andare in ferie.
0: Cioè, quindi è il nostro sest'ultimo giorno
1: di
0: radio.
1: Sì, ragazzi.
0: Adesso, prima delle vacanze, tanto agognate. Io non vedo l'ora, tra l'altro. Ma non stiamo qui a preoccuparcene, perché quello che ci interessa sapere è se oggi abbiamo una giornata mondiale.
1: Mamma mia, Ciro, quanto sei bello.
0: Chi
1: mi dicono.

0: gioco a pallone.
1: Veramente vai a giocare a pallone stasera? Sì. Ah, ma proprio, capito, un po' un ciro sportivo dal
0: stasera
1: cappello.
0: Stasera vado a giocare a pallone, quindi perciò domani...
1: Sembri un divorziato, sembri un neodivorziato, te lo dico.
0: Perché, scusami?
1: Cappello tagliato, nuovo look, haslet sportivo, capito, tutto un po' lanciato.
0: Sì, sì.
1: Eh? Un po' sì.
0: Mi piace questo atteggiamento.
1: Allora, fermi, prima della giornata mondiale, scusami, due parole, due, lo vogliamo dire sul fatto che, oh, stanno per arrivare le nuove banconote.
0: Sì, per chi riuscirà a prenderle, stanno arrivando le nuove banconote con i nuovi disegni.
1: Con i nuovi disegni, le nuove raffigurazioni, che disegni, che mio nipote che
0: capito, che c'è le raffigurazioni.
1: Sapete, no?
0: Ci sono gli artisti famosi.
1: No, no, ci sono delle serie, tra l'altro è la prima volta, e a parte che è il primo grande restyling che viene fatto dalla Banca Centrale Europea per queste nuove banconote, entro la fine del 2026 sapremo quali saranno stati scelti.
0: A me piacciono molto quelli fiumi e uccelli.
1: Fiumi e uccelli?
0: Uccelli, molto.
1: Ma guarda
0: bello,
1: che è molto, molto carino, perché tu puoi votare, sai che puoi andare sul sito e puoi andare a votare le cose che più preferisci, i personaggi, le serie. Sembra un Pokémon.
0: No, comunque è molto bello, attenzione.
1: Molto, sì, molto, molto bello. Allora, ti dico gli uccelli che potresti votare. Sì. Picchio muraiolo.
0: Picchio muraiolo. Anche il martin pescato. Sì, mi piace.
1: Io vorrei vedere il gruccione.
0: Il gruccione? No, è un po' particolare perché sta sull'ascendore, che sta così con la faccia.
1: La vocetta.
0: La vocetta?
1: La vocetta anche c'è, e la Sula Bassana.
0: La Sula Bassana pure è simpatico.
1: Con grande rammarico di Ciro non hanno messo la passera scopaiola.
0: La passera scopaiola
1: tra le
0: votato,
1: opzioni,
0: però niente, non c'è.
1: Quello puoi continuare a berlo, però proprio come vino.
0: Come vino, sì.
1: E poi intanto bisognerebbe scegliere anche tra i personaggi che hanno rappresentato in maniera, dico, personaggi europei che hanno rappresentato.
0: Ricordiamo chi possiamo trovare.
1: Ma che poi chi c'è? Beethoven.
0: Beethoven ci sta,
1: ci
0: molto
1: sarà
0: bella.
1: Sicuramente anche Marie Curie.
0: Marie Curie?
1: Leonardo da Vinci. Poi non me li ricordo tutti gli altri.
0: Cervantes.
1: Miguel de Cervantes.
0: E poi c'è Ernesto de la Vega Sanchez.
1: E anche Maria Callas. Non ci sarà David Guetta. You t-

0: 4 città, migliaia di persone. Kiss, kiss, un'unica e infinita connessione umana. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss che ha unito l'Italia con la musica più bella. Annalisa, Francesco Gabbani, Gaia, Irama, Noemi, Rocco Hunt, Sal Da Vinci, Samurai J, Saif, The Colors e tanti altri. Domani alle 21.30 su Sky 1, TV 8 e Kiss Kiss TV. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way! Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa. Kiss, kiss.
1: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
2: Scialla, c'è Skoda!
1: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Conta zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
1: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000 Kami e Fabia sono tue con conta zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
0: Yes, yes. Il Napoli continua la preparazione estiva e torna in campo per la seconda amichevole. Gli azzurri affrontano la Carrarese domenica 26 luglio alle ore 18 in un altro importante test verso la stagione del centenario. Non perdere neanche un minuto del Napoli di Mister Allegri. La partita è in diretta pay per view su DAZN, Sky Prima Fila e One Football. Il nuovo Napoli continua a prendere forma. Seguilo dal primo all'ultimo minuto. Yes,
3: yes. Deghi a ridare casa?
4: Deghi rifare il salotto buono a un prezzo ancora più buono.
5: Deghi pensare al bagno, ma anche come avere un angolo ufficio in casa?
6: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
5: Perché Deghi è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
4: Deghi scegliere e poi devi acquistare quello che più ti piace con un semplice click.
7: E te lo porto io!
5: Deghi provare!
1: Deghi fidarti!
7: Perché se non Deghi, non ci credi!
8: Yes, yes. Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio! È irresistibile! È Maxi Bon! Yes, yes.
1: Ci sono cose che vorresti tornassero.
9: Come le vacanze.
1: O un bel vantaggio.
9: Esatto. Passa Enel e il primo mese il prezzo luce è gratis. Anche il secondo anno. Chiama il 140 o passa nei negozi Enel. Offerta mese light di Enel Energia. Mese di prezzo luce gratis e riconosciuto ogni 12 mesi di permanenza per 2 anni. Condizioni fino al 28 luglio 2026. Altre informazioni in negozio e su enel.it.
1: Alla COP 40% di sconto su tutte le pesche e nettarine. Conviene al tuo portafogli.
10: E alla mia voglia di fresche. Ehi, non intendevo un gavettone.
1: Solo alla COP. Conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 23 al 26 luglio. La COP sei tu.
0: Kiss Kiss.
11: E allora sorry, scusa, lo sento. Parole diverse, ma stesso universo.
0: La musica più bella.
12: Kiss Kiss.
0: Suona solo